contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nies sull'om un drau ils usits vels grischuns. Che dolch cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabatta ferm e tuna sci sonor. Ramonchs, Ramonchs, restoin fin fatg, uroin, cantan canzuns, restoin fidoivels allungat, al plait dils vels grischuns. Che dolch cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabatta ferm, e tuna sci sonor. Se tuna vina von a un dic, ti virf de nos babuns, estigia ni espli car amic, si dic che dat grijuns. Che dolce cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabatta ferm, e tuna sci sonor.

per 5 crüzers da Menrauch. Il magistra da zü al scolar un quint cel scioglia. Quels fa die vie plü, ma nu vai nor da la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per 5 crüzers scortagia. Erscha ciuzes il scoler, sün la cumpra volensister, va besch muars pro butier, giont ci saia pel magistra.

Larmas da Tresa Rütter Seli. Las larmas che ti has bobardiu han bus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu vessen forse saviu olivano savia.

Partenza da Peder Lanzel. Daman eu part. Daman, curz il solai dar ceus co uos sac clerirà o val, sun eu fingias ormuns. Cun pan fatal l'increscen tüm via di fa cum mai. Non svein in clets. Tu sas quae ceu manai, suprem amur del cor, paiais natal. Ed oz ceu part, Si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otisch ma sport ma l'orizzont da tapizze ce l'infinit sublima. Una page ci nun ha nöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü complets exprima, grazia ma val. Adiau, eu part. Daman.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas de questa damaun? In ulterior success per la nazionale svizzera de Balapè e la batta la Slovenia? L'interpresa Swiss-Stil è in la Streches e Strecce Plazes in la Germania? E Laura, il Soleil Dominé Schotz, sulette nel Grigion del Nord ai Versaire de Plinivels. E ella sis, mes nome Alexi Baseglia, bien di insemen. Terz Gieu de la Nations League e terza victoria. La nazionale svizzera de Balapè a Gudegna a Luzerna contra la Slovenia con 2-1. Comenzà ed entant mal per il Svizzers, già in la seconda minuta nils giasts itz en avantaggio. Con l'equipe svizzera pudì reagire a plagi al giugade central Remo Freula, scuola dicem vers SRF.
2: Und dann die Reaktion von der Mannschaft war super, das zeigt auch den Charakter. Aber im Großen und Ganzen müssen wir heute auch relativ bescheiden sein und sagen, wir haben nicht so unser bestes Spiel und unser bestes Potenzial abgerufen.
1: Grazie di Autogol Slowen in la 10. Minute ed il gol da Dan Ndoye in la 38. Minute alla Svizzera Tutina Gudegna con 2-1. Mardi dat la Svizzera angine già da Luzerna l'ura contra la Macedonia del Nord. Il concern da Charles Swiss-Stil lascia in uda grande sperditas ed annunzios da volare stricchia plazzes. Que per tutti li usta produzione in la Germania. Zifras concretes dalla sanazione planisata nel chef de concern Frank Koch Bich numna in un'intervista con la Sonntagszeitung. Con la mesira in la Germania diventi l'interpresa anche in giada bler pli indipendente del settore d'automobils, a dic Koch alla Gazzetta. La fine mira sei ad organizzare le liuste produzioni di Swiss-Stil uscia che il scontaggio in un marchio ferm riduzì per spiegudogni operativi. In la Brasilia, corte avanti la prima ronda dell'elezione presidenziale, lasciano plirare in questa speciale una corsa Pizza Cup tra il presidente attuale Luiz Inácio Lula da Silva e il suo concorrente alla dreccia Flavio Bolsonaro. Le ricerche pubblicate la sonda quintan che Lula ha un leve vantaggio in Bolsonaro. Per una probabile elezione decisiva, il 25 ottobre, quintan gli istituti tentano con un risultato fic-strec. Oster il hockey, suente 3 vittorie in serie, perde il HCD la partita contro Vienna ieri sera. Il gol decisiv al 4-3 per Vienna, a sieta Dominik Zwerger in il powerplay 33 secondi avant la fin. Als ulteriors Resultat della Nation League, Fribourg-Gotteron a pers contra Ambri con 1-2, il Rapperswil-Jona Lakers am Betty Berna con 4-3 suente prolungazione, il SCL Tigers an Gudegna contra Kloten con 6-2, ed il ZSC Lions am Betty Lausanne con 3-2 suente prolungazione. Ed anche il Mountainbike, sine frei, terminesce sia buona stagione con una vittoria. Tra il finale della Coppa Mondiale a Lake Placid, alla Turichiaise guadagnata corsa da cross country, per il Nair di Nungla avanti l'italiana Martina Berta. Nicole Koller ed Alessandra Keller hanno fatto il splatz 4 e 5 da Samara Maxwell della Nuova Zelanda. Tra il Zomens a Filippo Colombo mancantà per Pauxi in prima vittoria della Coppa Mondiale. Il Tessinese diventa second, davos il Brit Charlie Aldridge.
3: La meteo.
1: L'avant mezzdì dati Blair Soleil, l'ura comparen in cins nivels. Versaire sa couvri il ciel pli ferme in il grigion del nord e singul zuradis in il colms in Pusaivels. Le temperature maximale sono 37 gradi in la Val Müstair e 22 gradi in la regione di Quira. Domani fa aura variabile, che piove in zig ne becchi exclus. Il martedì si vent sulle iv ed il favoin comincia a buffare.
3: Quai entstate le novità der RTR. Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch. La bonura der RTR. There is brightness
0: cun scuvridas, hits e sempre verts.
3: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Annika Dermon.

0: Las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? In ulterior success per la nazionale svizzera de Balapè e la batta la Slovenia, l'interpresa Swiss Steel è in la streccias e stricche plazzas in la Germania e Laura il Soleil Dominé Schotz sulet en il grigion del nord ai Versaire de Plinivels. I è la set, mes nome Alexi Beseglia, bien diensem. Terz Giu de la Nations League e terza Victoria. La nazionale svizzera de Balapè ha guadagnà a Luzerna contro la Slovenia con 2-1. Cominciai den tant mal per il Svizzers, già in la seconda minuta in il Giasts izen avantaggi. Con l'equipe svizzera pudì reagì a plagi al giugato central Remo Freuler, scuola dicem vers SRF.
2: Und dann die Reaktion von der Mannschaft ist super gewesen, das zeigt auch den Charakter. Aber im Großen und Ganzen müssen wir heute auch relativ bescheiden sein und sagen, wir haben nicht so unser bestes Spiel und unser bestes Potenzial abgerufen.
1: Grazie din Autogol Slowen in la 10ª Minute e il gol da Dan Ndoi in la 38ª Minute alla Svizzera Tutino Gudegna con 2-1. Mardi dat la Svizzera anche in Giada Luzerna l'ura contro la Mazedonia del Nord. Al concern da Charles Swiss Steel ha stuinu da gronde sperditas ed annunzios da vulai stricchia plazzas, quai per tocchia lius da produzione in la Germania. Cifras concretas dalla sanazion planisada na il chef da concern Frank Koch bec numna en in intervista con la Sonntagszeitung. Con la mesira in la Germania diventi all'interpresa anche in Giada blerpli indipendente del sector d'automobils, a dic Koch alla Gazzetta. La fine mira sei ad organizzare il lius da produzione de Swiss Steel uscia, che il scontangio in un marchia ferm reduzì per spiegudogni operativs. In la Brasilia, kurz avant la prima ronda della elezione presidenziale, lascia plira in questa speciale corsa Pizza Cup tra il presidente actual, Luiz Inácio Lula da Silva, e ses concurrente alla dreccia Flavio Bolsonaro. Le ricerche pubblicate la sonda quinten che Lula ha un leve vantaggio in Bolsonaro. Per una probabile elezione decisiva, il 25 ottobre, quinten gli istituti stentano con un risultato fitch strecch. Oster il hockey. Suente tre vittorie in serie, perde il HCD la partita contro Bienne irsaira. Il gol decisivo al 4-3 per Bienne ha segnato Dominic Zverga e nel powerplay 33 secondi avant la fine della partita. Il ulterior risultat della Nations League, della National League, Fribourg-Gotteron ha pers contro Ambrì con 1-2, il Rapperswil-Jona Lakers Ambati Berna con 4-3 senza prolungazione, il SCL Tigers Angudegna contro Cloton con 6-2 ed il ZSC Lions Ambati Lausanne con 3-2 senza prolungazione. Ed anche per il mountainbike, sine frei terminesce sia buona stagione con una vittoria. Per il finale della Coppa Mondiale Lake Placid alla Turicchiaise guadagnò la corsa da cross country per il Nair di Nungla avanti l'italiana Martina Berta. Nicole Coller ed Alessandra Keller hanno fatto il splats 4-5 da Voss Samara Maxwell della Nuova Zelanda. Tra il Zomens a Filippo Colombo mancantà per Pauk sia in prima vittoria della Coppa Mondiale. Il tessinese diventa secondo, davos il Brit Charlie Aldridge.
3: La meteo.
1: L'avant mezzì dati Blair Sulei, l'ora comparen in cinz nivels. Versaire sa couvre il ciel en il grigion del nord, pli ferm, e singulzurà disempusaivels en is colms. Le temperature maximale sono 30-18 gradi in Val Mistair e 23 gradi in Regione de Cuira. Domani fa aura variabile, diventa mezzì plovice e là. Il martedì è l'ora sevent sulle jiv ed il favoin comincia a buffare. Le temperature restano miaivles.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. La Bunura der RTL. Kun sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: funti furendi sa gana e pensai pendendi su tempo po pagu dinai sa gonca è sbuida e non ci da fai a cuprendi sughi succedi mirai
1: ti astracco baratto si funti vigendi sa domo e su sa tu
2: sa terra su mari buru sa baghi broi
1: mirai mirai
0: ca funti furendi sa gana e cosai sa riso e su pani de buca.

e via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

0: scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scetta canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR. Nur che la musica è da casa.
1: Wake up some mornings, thank God not as often as I used to. Slow and heavy,

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? In ulterior success per la nazionale svizzera de Balapè e la batta la Slovenia, il cancellier tudest Friedrich Merz fa una visita non speciata in l'Ucraina e Laura il sulle domine schott sulle tenil grigion del nord ai versaira de Plinivels. I el es oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien diensem. Terz Gieu de la Nations League e terza victoria. La nazionale svizzera de Balapè ha gudegnà a Luzerna contra la Slovenia con 2-1. Cumenzai den tant mal per il Svizzers, già in le seconde minute nel Giasts izen vantaggi. Con l'equipe svizzera pudì reagire a plagi al giugade central Remo Freuler, scuola dicem vers SRF.
2: Und dann die Reaktion von der Mannschaft ist super gewesen. Das zeigt auch den Charakter. Aber im Großen und Ganzen müssen wir heute auch relativ bescheiden und sagen, wir haben nicht so unser bestes Spiel und unser bestes Potenzial abgerufen.
1: Grazie ad un autogol sloven in la 10ª minuta ed il gol de Dan Ndoi in la 38ª minuta alla Svizzera tutina guadagnà con 2-1. Mardì dat la Svizzera anche in giada Luzerna l'ura contro la Macedonia del Nord. Il concern da Charles Swiss Steel ha stuinu da grande sperditas ed annunzia os de volai stricchia plazzes, quae per tocchia leus de produzione in la Germania. Zifras concretes della Senation planisada na il chef de concern Frank Koch bich num na in un intervista con la Sonntagszeitung. Con la masira in la Germania diventia l'interpresa anche negiada blerpli indipendente dal sector d'automobils, a dich Koch alla Gazzetta. La fine mira sei ad organizzare il leuste produzione de Swiss Steel uscia, che il scontangene in marcia ferm riduzi pu spegudogns operativs. En l'exterior, il cancellier tudest Friedrich Merz fa una visita de sorpresa a Kiev. Merz ha impremesa l'Ucraina de pli agit concret per se defende contra la Russia, con sont drones de chiaccia ed armes per distanzas lunges. Se la Russia ne vegna bich franada, sa drizia sia machinerie da guerra pli baut o pli tard en vers peis pli en il vest. Quai al cancellier tudest dic cura che la arriva con un tren special a Kiev. L'elezione del Parlamento in la Lettonia porta una clara vittoria all'alleanza Jista Unida del primo ministro Andris Kulbergs. Sin base delle cifre del 94% dels locals electorals, annuncia la Commissione elettorale che la gruppazione del centro e della dreccia de Kulbergs aia fatto pli che 35% delle svus. Questo risultato è 3 giades pli out in comparazione con la Davos elezione. Punkt centrals del combat elettorale nel paese vicino della Russia e del Belarus in Staats, la sicurezza e la defensione. Osteril Hockey, sente 3 vittorias in Serie, perde il HCD la partita contro Vienna iersaira. Il gol decisivo al 4-3 per Vienna ha saietà Dominik Zwerger in il powerplay 33 secondi avant la fin. Il ulteriore risultato della National League, Fribourg-Gotteron ha pers contro Ambri con 1-2, il Rapperswil-Jona Lakers am Bati Berna con 4-3 senza prolungazione, il SCL Tigers am Gudegna contro Kloten con 6-2 ed il ZSC Lions am Bati Lausanne con 3-2 senza prolungazione. Ed anche il risultato delle equipe grigiunas e le lighe più basse. In la Swiss League ha Quira Gudegna incontra Rosa con 5-2. In la prima Liga ha Partenz Signoradi pers contra Küsnacht am Rigi con 1-3. Il derby in Giadinais della seconda Liga ha Gudegna il CDH in Giadina con Batra San Murezzo con 4-2 e l'Aival Bella Gudegna contra Rapperswil-Jona con 9-3. ed anche il Ballapé regional. In la seconda liga regionale han tante l'equipe de Schluagnon, scuera quella de Valposchiavo Calcio, guadagnalo Jeus de Chiasa, quai con 6 a din e con 3 a nulla. E tra le donne ha il team sorselva pers clairement con 0 a 8 contro Triesen.
0: La meteo.
1: L'avant mezzdì dati Blair Soleil, l'ora comparen in cins nivels. Versaire se couvre il cielo in il grigion del nord, pli ferm, e singul zuradis impossibles en ils colms. Le temperature maximale se noz, 30-18 gradi in le Valmesteir e 23 gradi in le region de Quira. Demain fai aura variabla, devente mezzdì plovi già e là. Il mardì esisse vent sulle jiv ed il favoin comenza a buffar. Le temperature resten miaivles.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR Vita e Creta.
3: La situazione da cristiana e cristiani si l'intirmon vi mendra a mendra. Ma i date sprinzles che fan bene al cor.
4: Nus vein in gada facci in acziun da Nadal che sveva sustenì in asen per las munieses en a Peru. A quei sta un gran success.
3: Giro zia Vicky Rensch che lavora da pi 28 ans per l'organizzazione Kirche in Not, Baselgies en Miseria, che sa gide con cristianas e cristians silentir mon. Da co vegn finanziau asens, a ce mesiras gide in schlioccaun da migliorar la situazion. Lucia Vicky Rensch racquinta da sia lavur per l'ovra da gitt. En Vita e Creta, io sono Claudia Catoman, in cordial benvigni.

0: RTR Vita e Creta.
1: Se cristianas e cristians vegnan persecutai per via da lur credientscha, se baselgias vegnan destruidas, nisce carstiauns en regiuns da crisis drovan agit pastoral e human, lu s'engaja a l'ovra da agit cattolica internazionala Kirche in not, baselgias en miseria. L'organizzazione veniva fondata il 1947 a sostegno di 8 progetti in radon 140 tiaras. Spera di d'urgenza, s'engaja ella per la libertà della religione e di comunanze cristiane sentir mon. Lucia Vichirenge da Tronne Lucerna lavora da più varga 28 anni per l'organizzazione, oggi corresponsabile per la Svizzera italiana. Ja vai entu Paola avon paus gis a Lyon. La persecuzione de cristianas e cristians, di Lucia Vichirenge, la persecuzione è un gran problem.
2: La persecuzione des cristians è in fech fech grons, also nus cincian de 400 milions cristians vengono persecutai sil mon, e dat aber differentes metodes de persecuzione, e dat per exempel discriminazione, certins en oppress, certins ston vira mensch alla vita, aber la situazione vien adina mendere mender.
1: De co, dat il motivs spezials, de co?
2: Ja, da differents motivs. De dine war vasinus quels christians, quels minoritats che viven in tiaras du jara. Aber da lauter maun vasinus in a gronda, wir haben einen grand prigel,

0: bunamein mincha scola a Libanon, aber al sektur de spitals ai bo en nies charisma, quei bonus vein agit pastoral, quei saudas a botir, nus vein adina puspa in tec, dispetas quei da pondra a bo schietz en ewa, lendios el Africa in dispensari, ca saudos da pervenda a la vinigidau a scheia grat palanciata cu cicia cicia aber proprio spital jetzt ebo nostra missione.
1: Aber us es menzionau la scolas, vol quei di quei mo scolas per cristianas e cristians ni ein personas muslimes e benvenì in quella scola.
0: Quei bo mo scolas per cristianas e cristians anzi ora von tot el proxim orient e quei fec important che de giovenen si che s muslims e des cristians vinne noin cun lautere respectation in lautere quella la lavur in San Graziabia scolas.
1: E ringrazio a voi, che voi dite la danese, perché è importante che date la capienza di Zandevla dentro i muslimi e cristiani.
0: Esatto. Ringrazio a noi, ora vanno tutti i nostri benefattori, i nostri amici, perché noi siamo in canale, in grande canale, in un grande canale, che se andavi in avanti quel che viene a noi per se gli dà.
1: Se non vale l'idea se la pagina d'internet vuoi spiegare se l'autor ci sto essere è in auto per in spirituale né in teuf che il zappi fa se sviadis quindi una è un po' curioso ad è da luxus
0: ecco è assolutamente un po' curioso lei non si di prendi un esempio dall'Africa quels cristians viven forse lunch o en invicet. A quei si gref in sabo metodas publicas da rivala o lusci in auxenier, a per exempel in teuf, in moped, in muniesa, se venen els de die visitar als cristians, quei veramo in a biala causa. Eo patraccio los evi da nos vein certes regions, co Amazonas, ni pi bauler in Russia, si la Volga, che vevan chefs, ne che veniva, me che mavan, vira meinen, ancorrevan las comunitats, mavan a batiavan, davan a sacraments, vidiavan a sancia messa, per mai è quei in febbi proiecti, io si ricordo, sono usabili a buon mangleite trentons dell'organizzazione a Luzern, è l'organizzazione de Pissi Sontons, noi siamo in negata faccia in azione da Nadal, che si aveva sostenuto in Asen per le Muniesse e in Perù. A questo è stato un grande successo di Apatraccia. E grazie a quello che noi sosteniamo, qua è molto importante, allora noi Apatracciamo in Russia, in Kazakhstan, ci siamo in via auto, magari che sorvivo lo bocco.
1: Non sei così curioso, come si dice, non è il basenso è grande, non è il problema è grande, e il mondo viene us migliors ils de vos ochontons grazie a vos organizzazione.
0: Also la patratia la vostra che il fondatore a Giulia l'onur de conoscere il 1998 personalmente quelle viene us a nostra donau la de vos agada von quelle de cedius adel adina Giul slogan Dios ai pibuns che qua canus im simaginain mos kerstjaun sen epi buns ka ko kanus kertain nu shnus patertjaina na vozn wenn si dir si u si di da fe bia pel spezelje ze miseries de
1: chem un kas si des bu vosa organizacion
0: miracles wenn us bu fa jetzt si si dir la situazion globala ai fech triste e momentanea ed è difficile, ma se ho fatto il focus sul prossimo Oriente, l'indì è la chiara Siria, Iraq, Libanon, als cristians fosse un po' più lausci, non svesse un po' fatti in Egitto. E per traccia il suente l'Uyara all'Iraq, venus ricostruiu tutta la zona che non si conosce tra la Bibbia, la zona di Ninive, quei imper also Witz, Christians, alla wenn uns rekonstruiert cases, quas fossen tots ihr exterior. Dann ein per nus ei nossa mission, dass sie di da con la baselgia locale, quals Christi fidai vel sapien vivere in lucht jahre.
1: Che fossos schi da usche quals massa na genus mensen nu chi va nus meglier, nu che nus vegni in bopper se quitai.
0: Lu vai nus ca o pibia problems. Jetzt sei la conseguenza.
1: Lucia Vichirensch, che lavora da più 28 anni per Baselgias in Miseria, Kirche in Not, in organizzazione che si engagia per cristianas e cristians in l'intir mondo. Ella ha dato agit pastoral e human. In due anni racconta Lucia Vichirensch in vita e creta del suo engagamento personale, c'è che vuol dire di s'engagià per l'organizzazione umanitaria.

0: Quest'au Stefan Eicher, 30 Jahre, a conquete las novitats.
1: Vita e Greta, las novitats.
0: In professor d'economia fate nor la plataforma ref.ch in a proposta brisanta per reduzi costs da sanadat. Il econom da sanadat Tilman Slembeck mette in discussion che persone savessen pagar premies pli basses, schelles desisten de mesires per prolungar la vita. Tres factors fecen crescer ils costs da sanadat. La societat che vegn pli veglia, il progress medicinal tecnic e la tenuta da pazientes e pazients. Il sistema da sanadat svizzer caracterisce il econom da sanadat sco stizun d'autosurvec per miedis specializai, spitals e la branja da farma. L'organizzazion da Pertucai IG Miku beneventa lanciata del studi da bus dils reformai. Quel due encever us il october. La IG Miku manegge d'antonte no ref.ch da buscia fa naufragi il studi per via dils costs. Il november 2021 veva la sinoda deliberau 250 mili francs pil studi. La baselgia evangelica reformada dalla Svizzera volscia in tecuri scientificamein il abus sexual e spiritual en seu contorn. Chine d'arcire declara cul pont in defunct schabeglia extrem darar. Us an jes duas d'arcires specialas ecclesiasticas facquei. E va per violazion tras in spiritual e fundatur din urden argentin. Tenor cat.ch ei Carlos Miguel Buela, che è mort il 2023, vignius declaraus cul ponts per via de delict sexuals violenzen contra pliras personas. Per quei che Buela vive a Bupli, dati nigin castig. E mondi denton per in act de giustia en virslas un frendes. Il zons 1990 a Buela stiu da giù la direcziun dil urden su enterem facces da bus. Il Vatican è denton mai intervenius, malgrateren facces dalla conferenza d'Uests Argentina. Denton veva Buela e fundau da tier da Roma filialas della Cuminonza. Per via ad ulteriore rempaccia sexualis, el venius mes giu e transferius en ina claustra en Francia e plitart en Spagna, no cala comes ulteriurs abus sexuals. Francesc d'Assisi è morto il 3 d'ottobre 1226, più o meno exact 8 anni. E la baselgia roman-cattolica vien el veneraus scossogn. Francesc ha fundato in urden ad el aveva bugien la natira. Il vent nomnava el fra-vent, la llina, sora llina, il sulegl, fra-sulegl e l'aua, sora aua.
2: Le iade de sogn Francesc pudes forse edà a mi in una nova perspectiva. Schiau nomna an sici fra ni sora, lustun jau en in autra relazion cun el ni cun ella. Lussudinus ansemen.
0: A fras ni soras tractins cun amur, cun ben vulientia. Il entir pleits in via da Florina Cavento Maget, che in collaboratura pastorale a Lyon se veste cla en cuort. Suenter Serafin cun Take to the Skies.
3: It's not the

0: vita è creta, il plet s'invia.
1: Il è 890 Francesc d'Assisi è morto. Francesc era in sogno che aveva una relazione speciale con la creazione. A quella sentinus mintegi. Il soleil che brigia, la lina plena, l'aua che meunca, nil vent che soffla biame in caul. Florina Cavinto Maget, che è collaboratura pastorale a Lyon, si facente in suo plaz in via con Francesc d'Assisi e fras e soras.
2: Durant il mainz de stat, sonio magari stada leda din ventilatur. E moments de calira al portaus il mainz in tec vent frescht. Ad il bien vid il ventilatur, kunsch maca in nuf, als et pusseuvel de sclauderel. Auter als ikul vent che sauda tiglia tun. En certs moments centas jau e bugen giulets, quel reten il tempo di cumvello, cul disfa moia frisura, ni cul rimna avon il escasa feglia e miarda. Il 4 d'October commemoresce la baselgia sogn Francesc d'Assisi. Letz veva in relazion speciala ter il vent, el plidava dil fra vent. Iglio in a biala expression, mo è un pau jastra. Magari resente al jeu il vent plitostco adversari, casco fra. Per exempel è la situazions gianumnadas, ni è cul va tras pial adossa. Francesc mirava cun auters il silmon. Per el su devi il vent tir in a gronda famiglia. Il fra su lei, la sora Lina, il fra vent e la sora aua. Adieus il scafider, il bab della famiglia. L'egliada de sogn Francesc pudes forse edà a mi in a nova perspectiva. Sia un nomen anzici fra ni sora, lustun jau en in autra relazion cun el ni cun ella. Lussudinus ansemen. Nus vivinen in temps, neu che nus decidin an qual gaspert cica sauda tirnus ni ebu, cica patratia sco jeu, cica las mademas valurs sco jeu, a cica parte meu moini. Forse se voi nus oz, oz cien ons suenter la mort de Sogn Francesc, de veras emprender cicioi dad el. Per exempel, da bo vase meu vis-a-vis sco adversari, sco jastra, ni sco auter, ma ben plitost sco sora, sco fra, sco part de la gronda familia humana. Mo ana vostier il vent. En cicioid il pi fascinant vid il vent oi, quel setze bu vesoivels. Vesoivel oi sulet quae quel mette in moviment. Cio dati bia parallelas de la vita. Nus vesoin bu Schinkerstern gerätzen uns. Nus was ein Bokuzici fa Oration per nus. Dem Tonus was rein, cioi ca la carezia mit den Moviment, ni cioi effekt ca la Oration a. E Deus se vain us buvase. Nus se vain den Ton senti ca el muente nus. A nus se vain vase, cioi ca el mette en Moviment el mon. Ora van tot lu, kunus was ein jes vis-a-vis, bosco adversari, nisco jastra, ma bensco in a sora ni in fra. Io già vigil in a buona domenica che porta bien vent en vossa vita.
1: Il paiz in via da Florina Cavinto Maget, quei pleiden fleise e la quotidiana da vendergis, ad insomma tutto episodio sin play RTR.

0: Il cor uvriu Denis Tavanasa a festival uon siu jubileum de Vegnons. Per quen tenda il cor schau componer 10 novas canzuns cun texts da poets de la Vischnaunca de Breil.
1: Studiau de schaffa in ovra mo pil cor, lo valto chiau un principio esi don de fasce tice sento metter in trucet che ne gimvin a cantapli suenter, lo se lo cresciu l'idea de scia componer novas canzuns che va lue suenter ovi da il mond che tutti scorsan duvra a cantar suenter, ad io spero il fet chi vengan a cantar das quelles canzuns.
0: De pli dall'idea e co quelles 10 canzuns tunnen, se veste clar agli arti musical, gist suenter las novitats. Dallas 9.

0: Dapi il 1947 s'engaja Kirche in not, baseglias en miseria, per cristianas e cristians il entir mun. A disposizion statten 147 milions francs per sustegn pastoral e humanitar en 140 tiaras. Lucia Vichirensch lavura dapi 28 ans per l'organizzazione. C'è un cas, si des bo l'organizzazione.
1: Miracles vein es bofa. Jetzt ist sie dir. La situazione globale è fec, triste e momentana, ed è difficile, aber schon fecelos el focus il proximo orient, l'endi e la tiara Siria, Iraq, Libanon, als Christians fossem bo pli lausch, nus wessem bo fat nis e dit. Ja patrace al suente lo jara l'Iraq, vai nus reconstruiu tot la zona da nus en conoscine tras la Bibla, la zona de Ninive, quai ai imper, also vits, Christians, allava nus reconstruiu cases, quas fossem tots i agli exterior. Per noi è la nostra missione di seguire con la baseglia locale che i cristiani fedeli sappiano vivere in loro tiara.
0: Lucia Vichirensch lavora malgrazie a 70 anni e una dina in un pin pensum per baseglia in miseria. E gli antichi discorsi con ella hanno fatto, se voi avete montato l'ozza in vita a Creta, simplei RTR. Con questa visita voi in Biala, ad un pernevole domenica, io sono Claudia Catomen, sind zu dir.
2: Vita e Creta.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelas nov, jeu sun Alexi Baseglia, a quai dati de nov. Svizras e svizras volen reglas pli strengias per ames de fieu, ma sine recercia. Ed il cancellier tudesch Friedrich Merz fa una visita non speciada in l'Ucraina. In grande maggiorità delle Svizzere e delle Svizzere vogliono legge davanti le armi più strenche. Tenor in ricerca, divisione 70% delle persone domandate, chi sia più greve di comprare armi di fieu e chi possesse reglementare più fiche. Con 80% anche in più clare sostegno, sorvene l'introduzione di un test psicologico obbligatorio per comprare e possedere armi di fieu. La ricerca an 20 minuti in età media lascia far. Buono mein indisch meli persone san ins domanda la fin de settembre. En l'exterior, il cancellier tudesch Friedrich Merz fa una visita de surprise a Kiev. Merz ha impremesa l'Ucraina da pli agit concret per se defende contro la Russia, con zont drones da chiaccia ed armes per distanzas lunges. Se la Russia ne vegna bec franada, se drizia sia maschineria de guerra pli bautu pli tartem vers peiais plien il vest. Quei ha il cancellier tudesch dic cura ch'el è arrivà con in tren special a Kiev. L'elezione del Parlament in la Lettonia porta una clara vittoria all'alleanza Jista Unida del prim ministro Andris Kulbergs. Sin base delle cifre del 94% dels locals electorals, annuncia la Commissione elettorale che la gruppazione del centro e della dreccia de Kulbergs haia fatt pli che 35% delle svus. Questo risultato è 3 giades pli aut in comparazione con la davosa elezione. Punkt zentrals del combat elettorale in il paese vigin della Russia e del Belarus in Staats, la sicurezza e la defensione. Ed anche il mountainbike, sina frei terminesce sia buona stagione con una vittoria. Tra il finale della Coppa Mondiale a Lake Placid, alla turichiaise guadagna la corsa del cross country per il Nair di Nungla avanti l'italiana Martina Berta. Tra il Zomens a Filippo Colombo mancantà per Pauk sia in prima vittoria della Coppa Mondiale. Il tessinese diventa secondo davos il Brit Charlie Aldridge.
2: La meteo.
1: L'avant mezzdì dati Blair Sulei, l'ora comparen in cins nivels. Per saire se couvri il cielo in il grigion del nord pli ferm e singul zuradis en pusaivels en ils colms. Las temperaturas maximales en oz, 30-18 Grad in Laval Misteir e 23 Grad in la Region de Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. L'arch musical. La musica en il center.
3: Anno Domini 6 ha dato a Denis Tavanase una fusione del cor Mischadau e del cor Baseglia e dort Londra ha dato il cor Uvriu Denis Tavanase. Quai giubileo de Vignons ha il cor festivaus in una moda tot speciale e per cui ha io invitato il studio e cines persones del cor che sono state involvate fece la preparazione. Daniela Hefti-Cavigelli, la presidenta, Patrizia De Rungs-Carriget, la cassiera e Daniel Palli, il dirigente. In cordial benvenuti a Vustrais, ed è in cordial benvenuti a Vus a casa, apprezzare as auditures, apprezzare auditurs, fa a Vus Ugo Scher. Savens festivation unions l'urem prems jubileums per cun cun conta, se tonta ciunni a un da pli ons. Il cor uvriu ha decidiu de festivases in prems venions. Exacte si dice il corso come membro e la presidente attuale Daniela Hefti-Cavigelli.
4: Mai animesce il cant e la compagnia. Io credo che hai la gente, la compagnia che tengo a Denis e il giorno di casa a cui animesce da Stavit Londra.
3: Daniel Pali conta schon de pila giuventicna ed ei tocan oz il imprim al sulet dirigent del coro vriu, vois pie jubileum uon in quei sen. C'è ja motivau vus avon vegnons de surprendere il cor?
5: Also, motivau me è che aver fet incantaus de cantar, aver plegé de cantar, de surprendere il cor, aver studiav dic, de fare, de buffare, perché torni te xvida, cinza mai giù in cor. Allora, da te bene, io sorprendo in cor, lo sa, da omes emozioni musicali con in cor, sa, ti è di non lo vrò, te emozioni musicali, con cui vai a più plegge, sento da fare.
3: Patrizia De Rungs, qui avevo invitato a questo discorso alla Presidente Daniela, insistiu che vos dovesse essere della partita. Con quel che vos è stata involvata fece l'organizzazione del giubileum, c'è il lavoro che vos dovesse fare?
6: Allora, scocca sera va di una trama di equità di tutte le finanze, da miracoli di rap, svegliano in un buon mondo, no? Allora, una trama è un beato lavoro administrativo da voi, che va essere girato con ella, perché oggi la dina ti ha un troppo di fronte a casa, io vai mai in un. E per cui va io faccio una mai in sorpresa di ella, e ci piace che possa.
3: Daniela Hefti, pigliando il giubileo, vuoi spero che vanno a fare una tournée, ad è a un dos concerti. Come è venuta l'idea del festival giubileo in quella moda?
4: Questo da un tras piai rimnau ideas a studiau cosa vessens fa at la fin finale era quella idea della tournée nascida at se colen stutina collegiai cu una casa ad ascia che nos venu qui tanus fi gai nomis dus ins ve mo in gada a ven jubileum de venions ja
3: alla tournée fac fermada a zuz ad avignon Patrizia De Rungs de Codjist quas dus logans.
6: Quai è stato maneggiato la colpa di un dirigente. Perché lei aveva lo suo intico, con i scienze e l'angiodina, con quel che noi facciamo in quel giro. E senza stare contenti di quelle due destinazioni.
3: Allora domanda Daniel Pali, da cosa suoz? Ni da cosa vengono?
5: Allora, l'angiodina si gira per la Salina, che è come la commissione di musica del Canton Grigione, all'estate come è. Che avrei giù via contatto con ella tra quai Vignogni e che la Maria Candines la Presidente come è la soprastanza del distretto di Cant da scegliere questa dao quelle due opzioni di fare questo concerto a Londra.
3: Ad era in linea clara di fare in due slogans o se la tournée plus Danis non è un tutto norvese non incoraggia in altri slogans di fare Grigion Central, per esempio?
5: No, noi avevamo proprio fatto prima di fare questi tre concerti a Londra di una casa, la tournée.

0: Regurdientscha, in text da Sepp Modeschnei, ca Flavio Bundi a messa in musica, sin incumbenza del coro vriu per su giubileum de Vegn Ons. Ad avon venudiu Il Muossa Via, da Albert Spescia, ca a medemmen creau in nova composizione. Sperla tournea a il coro vriu de Nistavanasa giu in idea innovativa, num nada main da scha scriver novas canzuns romances.
1: Io vale studiar da scha fai novra mo pil cor, lo vato c'è un principio si don da fasce ti c'è sento mettere un trucchetto che non vien a cantare più sento. Lo se lo cresce l'idea di c'è compone una nuova canzone che va lo è sento ovvio da il mondo che tutti i scorsi dovrà a cantare sento. Ed io spero il fatto che vengano a cantare quelle canzoni.
0: Patrizia De Rungs, come hai reagato con questo video in prima gara dell'idea del dirigente di c'è compone 10 canzoni nuove?
2: Als im Prima schon quitt auch ne fetsch buni doja, luk weil se kompertrat, weil schon drchau, o kuvin luk u steintig, stein se lumerako finanziakwai. Aber il plige ist aus pigrons kala tema delas finanzas.
0: Daniel Palia suppone che vus es centau condizions, certes, ni criteris, a quels

0: ch'ins schazzegia, ch'ins muossa, c'è bialas poesias che vengono scritte in Vischneunca, a quei ligiom con la Vischneunca.
1: Aber es ist personalmente so wie die Tons Poets, wie schnell geht der Bereich.
0: Na, insomma, boh, io credo che non conosce se è modesto nai della scuola, ne ho un shock, insomma, boh, na.
1: In caso che abbia texto, quei Alexander Mais e Daniel Pali, was usen conoscevano el personalmente, forse?
2: Na, io conosco personal, vai a Bocquel, io vai a Simon Flautonin, io quei codici, e te me un chi andavo, io ce l'ho sbuesi gli esco a nome las regis, credo, quei codici, quei in poesie, leo, a lui va a trecce in principio, quei bialas poesie, a quei un mai venuto vau, si c'è text da del, a lui va a trecce a baina, studiavo tracce che se avesse prendere da quei codici, e tu scioi a davo bialas poesie, bialas canzoni.
1: Was ist die Reaktion des Komponisten in diesem Text?
2: Also, Reaktion ist auch im Prinzip, per können Sie eine Kantaule-Kanzon. Wann war ja Bujo Pibia Reaktion? Ina dem damals Schkoja, welche Partie in den Text, der Mindy Komponist, erledt war, Lukas, für das Klarimene, der, ja, keine Lust aus Kontenz, hinter Kunkoi.
1: Ah, komm, was war
2: Ja, ich bin auch gewollt, der Mann, Buk. Na, im Prinzip, weil du dich, weil, mehr als diese schön, was sein, weil er schön in, Es ist ein charissim Typ, es sei aber da, in Text, so die eine Kaskade, ka fa canera, fa outras Ramurs, allo ha qualsiasi un dretch Text, te no, mi umani adesso, si umani.
1: Ad oggi componisti romanzi segnano più per quelle 10 canzoni nuove. A voi vuoi sorvegnare o del pubblico è risonante quelle canzoni, Daniela Hefti?
0: Già, in sa sognura suns, Als Bjarks fetch positivs, layout a schau pligé.
1: Ah, ihr da auch schon in den Konsum Favorit, in der Mini Nomade bis Events, que se di stau in der Biale Konsum.
0: I dependente della via decida del publicum. Layout plitos pi giufna an schau pligé fela cascada. Ad autos an e schau pligé laua. Anzo teu bia compliments, aber in generale es vignu ludau tullas canzuns.
1: A de dentro il componista il Daniel Palisetz, da codi est la poesia mia can.
2: Io sapevo che come io avevo quel codice per questo venivo incontro in quel texto. Allora, lui ha detto, ciao, io prendo quella poesia. Faccio, ciao, io ho detto, ciao, non è un giudice, non è tremendo, facile, ciao, non è mai componente, ciao. Allora, vai a trecciare bene, prendi il testo, se è interessato a fare la melodia. Cioè, sono già contento con quella forza, vai a venire a forza calio con quella, ma il tempo si muove.
1: A quella prima canzone che Daniel Palì ha scritto, te la indiesco prossimo. Mia canna, col testo di Alexander Meissen.

0: L'aua ad avon la cascada è un text d'Alexander Meissen in Convigin de Dardin. Messa in musica an quelles Mario Pacchioli ad Armin Caduff. Diesch novas canzuns Ramonches an giulur premiere lanciate Zergladur a cajun il concert de jubileum de Vegnons Coruvriu de Nista Vanasa. Diesch canzuns novas cain us per a schide di sin fiera.
1: Also nus vingin sigira cantavi in avon quelles canzuns in ja cunus venin aga in concert, ni in pin concert, pils seniors, ni schocke, et sine canzuns an ci zon cantai in Basel, de Vron Messa, colorazion del Davos, ad Yamanetica, qui vengono forza da mondo, tutto in una dirigenza, ni scioia, ni qui van diretti als componisti. Le canzoni saudi in gie, esce non sven pagare le als componisti.
0: Con feine tournée, con canzoni veglies, ni odel vargau quasi, a dus concert con canzoni novas, was giù massa la vusco dirigen, ma è giù la tema qui vengono forza un po' meme bian per cantadurus e cantadurus.
1: Lanciata con un giù andamento, con proiecti, gli irvoccio, avessons di buon cietel, che è l'aula centrale è stato che noi vogliamo proprio giubiare lavoro con prendere le nuove canzoni per quel che è normale che la dirigenza ha già ancora le canzoni a me c'è va il tuo cuore c'è va bo per il tuo cuore e da c'è che vogliamo ciao prendere conto quel che veniamo a componere e tocca la vostra che noi vogliamo dominare quel stupendo.
0: Alla finale aveva già un successo, c'è il pubblico che è stato due volte plein nel concerto. Daniel, tu dirigi il coro di Pilanciata, Pieda Pivegnons. Motivesci il successo di ogni jubileo di continuare o il senso che l'ha dato la bicetta?
1: Ci dici che a prigione di fare successi, le sdie via smondi o fece quel complice, quel momento che aveva il buon plice per lui sta in scala per quel che lui venne in nuoto se c'è bene della sera, da cantare o da dire canzone.
0: Se c'è bien della serie del concert, è denton staules 10 composizioni nuove che venite presentate. Ciun de quelles vengono audio l'emissione a che suonde ulteriores dues, omis dues con in text de Pieder Antoni Livers. La Fonza, con la musica de John Walter Casanova, a diest os, la prima rosa, composizione de Flavio Bondi.

0: Il concert che il coro Vriu ha dato l'anciata Cercladur 2026 ha inserito in nostra piattaforma di registrazioni di fiestas e concerts rtr.ch/playfestas. Ad appli del giubileum e la storia del coro Vriu se vuoi leggere sempre in nostra pagina rtr.ch/musica. Le festività sono vergadas e per la fine del nostro discorso avevano voluto sapere, scomprim della cassiera Patrizia de Rungs, ciò che è restato ad ella personalmente qui.
1: Fece bia emozioni. Also, lanciata quel plegè, a lui quei, costat, eri avabo proprio in avonite quelle fece, al davo semplicemente, alzaco, sono fece ingraziabile che non sono dominiato qui, è loggia. A proprio da vostra mente, che noi eravamo in tribuna, questa scibia era tutto triste che questo adius vergao.
0: A Daniela Hefti, vostro presidente, voi siete naturalmente responsabile per tutto. Ma è da combattere in te con motivani, animali, cantatori, stavi di Londra, trenaini, insomma, venite esercizi, e si stavo dec simple l'angide, ma non quei cor tras quei onda giubileum.
2: Da principi, è stai fece motivare, aber ja è da fase che si fa quitaus. Quitaus per cor, per le cantadurs, da mogni, anni a un plager, a si mi mestregni. Dall'altra parte, sentivo in spuspel la motivazione che stava in Londra, gli ingaggi che hanno giù prender, de deve lo spuspel bene il sentimento, bene vegni, e la fin finale sono io fece loro, sin quel che non si dominiamo.
0: Lui è in una voce del mondo a tutti noi, cioè in Sven der Lauter. Daniel Palli, 10 canzoni nuove, state una canzone favorita dentro quelle 10, una che play specialmente bene?
3: Nei, sai, io sono a me, play in campo. Per il momento, se tutte le 10, questo che io ho di auditori, che se ci fosse stato un quarto di giudicato in una che ha pleggiato meglio, perché hanno detto la prima gara e poi mo in una gara. Diamo ne che quale svegna ne dine cantata spuspai che science prender forza in best of in sai buschens di quel la mere canzon.
0: A Daniela Hefti, vossa canzon favorita da quelle 10 novas?
2: El moment sai o epoca di cenina che è la favorita per quel che in sai chaffen de cantat tutas. Sai proprio per prender oina.
0: A Patrizia Rungs?
1: Also ich weiß schon, dass ich in due Favoriten, aber ich habe ein bisschen wie der Rest des Komponisten, aber ich habe schon nicht.
0: A per vous, preziades auditures e preziai auditurs, dati os englas de voses da quelles 10 novas canzuns che il coro vriu a schau componer. Notch de Staat da Alexi Nai con in text da John Battista Spescia, a diesch comprim Orazion della Sera da Mario Pacchioli con in text Sepp Modest Nai.

Siemi, text da Alexander Meissen, alla melodia e da John Andrea Casanova. Cheu ha il coro vriu cantau insieme con l'ensemble vocal Cantus Avis. Las siat giufnes cantaduras han eschi lloc collaborau al concert de jubileum. A per la fin de quei arch musical lessel delecta vus a un cunincines de lur produzions. Elles han cantau sotto la direzione de Rilana Cadruvi Scherer ad accompagnadas al clavazin de Clau Scherer. A mi, Hugo Scher, resti a un de avvisar a vos, bien divertiment, a vinavon, bien plagé con las emissions de radio da RTR. Adia, a stai bene!

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Baseglia e quai dati de nov. Svizzeras e svizzers volen reglas pli strengias per armas de fieu, mus in recerca. Ed il cancellier tudesch Friedrich Merz fa una visita non speciada in l'Ucraina. In grande maggiorità delle Svizzere e del Svizzers vogliono legge davanti le armi più strenche. Tenor in ricerca, che vision 70% delle persone domandate, che sia più greve da comprare armi di fieu e che il possesso sia reglementato più fit. Con 80% anche in più clare sostegno, sovviene l'introduzione di un test psicologico obbligatorio per comprare e possedere armi di fieu. La ricerca ha 20 minuti in età media lascia fare. Buon mein indisch mili persone sanno ins domandala fin de settembre. In l'exterior, il cancellier tudesch Friedrich Merz fa una visita de sorpresa a Kiev. Merz ha in premessa l'Ucraina da pli agit concret per se defende contro la Russia, con son drones da chiaccia ed armes per distanzas lunges. Se la Russia ne vegna bec franada, se drizia sia maschineria da guerra pli baud o pli tard en vers paiais pli en il vest. Quei ha il cancellier tudesch dic cura che le arriva con in tren speciale a Kiev. L'elezione del Parlament in la Lettonia porti una clara vittoria all'alleanza Jista Unida del Premierminister Andris Kulbergs. Sin base delle cifre del 94% dels locals electorals annuncia la Commissione elettorale che la gruppazione del Center e della Drecce de Kulbergs haia fat pli che 35% delle svus. Quest risultat è 3 giades pli aut in comparazione con la Davos elezione. Punkt zentrals del combat electoral in il paese vicin della Russia e del Belarus in Staats la segirezza e la defensione.
0: La meteo.
1: Lavant mezzdì dati bler sulei, l'ura comparen in cins nivels. Versaira sa couvri il cielo in il grigion del nord pli ferm e singuls uradis en possaivels en ils colms. Les temperaturas maximales en 30-18 grads en Levant Misteir e 23 grads en la region da Cuira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
2: E forse c'è questo nuovo intervista c'è un po' in outer. Mio studio da radio guarda errore un po' in outer. Emre chat ne per giusto. Usa anche il bus de mission de RTR in mezzo al Chava. E non c'è nulla essenz oggi tutte di live alla festa della raccolta. Per voi c'è se vanno spront un mantun impressions della festa e per quels in Val Mistair. Dopo questo nus de guadagnier robes direct a lui. Nus vessens plagiare da vostra visita. E se volais potais guardare il corteggi direct a mainz de vente c'è in nos livestream. Vi auguro una bella domenica per voi live da Valciava, Natalia Diller.

0: Pacific, tris la domingia con Pippo Polina Cambiera. Ed erschen nos veins az un program più speziell, ils Classikers, quels resten. Per quei da quer azes gratulazions ed uscher nossa cupina de regaler, nos podeins az gratulir a Ladina Victoria Cabernet Lyon pel 15 anniversari, a Samuel Duff de Zerkunz pel 20 evel, lura vem gratulazions a Schluein ter Rino Caduff pel 30 anniversari, Gianna Cavetzel a Martina Fistagli il 60 ed Adelina Casut de Roeun o il 75 anniversari.
1: La Cupina.
2: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: E se vous voulez erga tolera cocinere galer la cupina, l'ora potais vos vos der in telefon a me, il numero de telefon es erotze li stes, 0800 20 25 30.

0: Lingias pleinas per nostra cupina e la fortuneda ci des l'ora arriveda 3 e la aita Dietrich. Buon dì, Donaita.
1: Buon dì, Dona Natalia. Quando hai un gusto enorme.
0: E da ci puoi l'ora regalare la nostra cupina insieme a noi?
1: Ma questo può indovinarmi bene, Ada. No, è Gianna Caviezel, da Martina, naturalmente.
0: Nostra cera Gianna ci telefona era di una d'arciò per gratulare e lasciare regalare cupines o cella la fortuneda. Ci sorveglia nostra tazza insieme a noi, Dona Aita. C'è già visto la tua della Gianna?
1: Ma è gratulare e già visto impossibile l'erismo s'andà. Fortuna, contentezza e ci è sempre mangi bagno. Adesso tutti insieme. E c'è la posso io dare un blers insieme con Georg, che sia famiglia. Sempre mangi. Hai, qua ci sono già visto per mangiare, hai, se si è inciso a complice l'orere.
0: Ed ossia questa domenica di bellezza può la gira già dare in poi il razzo sull'alto anniversari.
1: E pensare, hai, qua è del giro, hai, ed è in di bellezza, hai.
0: Usce, c'è nostra metà, nostra cupina Martina per la Gianna per la Saint-Evel e loro già visto una bella domenica donata.
1: Grazie, stessa mangi di Natale e di un bel dì in valle.
0: Grazie, figlia, addio.
1: Grazie, arrivato, Natale, grazie.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: E te non svolgo se lo registri ne vengono con nostri cecciosas. Oggi dopo però in cecciosas, un po' più speciale, non stai niente a cuore dal telefono.

E da vende il bus del Radio RTR, co avalciava a s'radunen plemeit candidates per nos cicciosas.

0: Sa Anna per plaschair, es urdun a te l'onur de giuverci ciossas.
1: Grazie Fitch per l'onur e ripeto che in una volta gli ciavazzini ci spongono a fare un per impissamento. Di meno, la ciossa che non cercenza ha una funzione di comunicazione. Ella è internazionale e la ciossa la roba separa. Ed è certo, volontari e volontarie sono mega contenti già enzo il corteggio lì cioè in svelto tempo. Quel ci verrà il più poco tempo per me è David Spindler, come membro del comitè d'organizzazione. Ed è un po' stretto dal tempo, no?
2: Also, so cool a festa, o c'hai? Na, e qua va tutto so. E nu cominciai in quarta avanti le sündes. E per in tanz sono tutti contenti e tutti sono pronti. Il tempo è buono, la temperatura è buona, tutto pacifico.
1: Perfetto. Se vengono dia tra i ciavazzini, c'è proposta? Esti?
2: Ui, also, ja, nein, allora, giusto studiare forse un po' wieder la tuba, ma quando va col separer. E loro dici forse le plumpe dei nostri sceladers che erano più volte per dare colonia o quelle sono figli di dati e poi potessero forse separare e il resto vai forse. Io dici una plumpa.
1: Una super proposta con argomentazione dentante niu niu niu displeja, ma grazie Fitch, non lasciamo scuorer e se ce le intreccio ed involvo l'organizzazione David Spindler. Una ci troverò tornare per fare affaire e per me la Rita Conrad de Müsteir, ella ha un bench, un stand giusto per noi. Al primo vesti gugento dia una proposta, da si ripetere in una volta il ciavazzino.
3: Non hanno due dì, e la mia idea è in radio. Also siamo in Spartavella, poi come lì, ma è stato al Veller e tenor dagli altri.
1: Ah, ed è internazionale, è noi. Una super proposta, Rita, displeja non esque. Però, adesso non siete via di un cook, vedete sia bench, vedete sia stand. Quanto lavoro si zoppa da voi quel prodotto che la vende oggi in Valciava?
3: Vai a Blair e di semplicemente in una paia maior. Se cominci da quinta le ore, clappi cinci raps l'ora.
1: Oggi un dia di bellezza in Val Müsteir per la festa della raccolta e la vera era una certa esperienza che ci gira negli affari, se riuscì a dire.
3: Also, oggi era i Blairs, perché Blairs vengono, ma per me è displacevole, io vengo più domenica, perché non vedo se quella in ingiuno può portare quella intorno.
1: A questa era allora la scusa, e vieni più tardi a pigliare con me, torna nell'orario proprio.
3: Un terzo torna.
1: Grazie Fitch, Rita Conrad, a mia schnestra, deia alla Alice Caslat, noi venzi a discurire er insemble in Ladin, è la nedra del progetto Rezia Kultur, us es ser giast sco la festa della raccolta, so quel tema de paisa es in se questa festa, con che sentiments e la nida oz no co?
4: Sa una, un bellissimo di, il tempo giù da sambang e gli ho detto un tour in un'ora e sono proprio contenta di poter essere qui. E rati che non sono ravvisi di Brieda, che ha un grandissimo valore per noi importante. Per tutti noi, oggi in Anta, ti dà valore a questa ravvisi che ho la nostra Rugne, la nostra cultura e la nostra storia.
1: Per noi tutti, di meno, è importante di tenere il paese e tenere la cura della nostra cultura. Forse una resumazione per quelli che non sono venuti a usare come l'Adin. Alice, è da 30 ciavazzini, tu hai fatto certe ponderazioni, che potrebbe essere tenor te?
4: La prima due indicazioni da giusto il grumo di idee per la terza, che mi porta un po' ora del troi, muss di io di giusto un satellite per avere la risposta.
1: Ti meno la coppa del satellite che si conosceva più volte sul stesso per guardare la televisione?
4: Sì, già che lì è comunicazione, lì è internazionale, già che posso c'è televisione internazionale.
1: E non si parla?
4: Il spartage e i canali.
1: Separa i canali, giusta ponderazione, fosse risposta. Displeja, ma grazie Fitch, Alice, per venire a partecipare a nostro giù. E venderci a mia dritta, che è un giusto che ho il più bel stia ci do insomma. E questo è il costume Angel di Nice, con quelle colors marcanti, minciun e un unicat, minciun su altre flores, altre composizioni.

0: Ziums e tremesa sala presidente da l'Union de Costumes Valmüsteier, sa disque crein andret Annalea Stupan, vus esses presentes, ma na sutant, din per se as musant.
1: Sì, noi siamo una gruppa che mancesse per stusecce di scuola poter, ma con Anna non rivede di scuola rotter, ella era mia ispirazione di imprendere il poter più bai, non c'è resta il poter, forse mi dì l'ora, ence. In discurin. Sì, mince costume è un'unicata, scomince persona er e li stessi sono un po' insieme, e c'è questo con Fabian, con cultura, con Ellis, ha detto, ens, mince un es unico e li stessi in un momento sono tutti insieme. Ella è in un costume o in un dirndl o c'è, er non sta insieme, dice, sì.
0: Un bellissimo motto per questa domenica di festa, festa della raccolta. Noi cerchiamo, ciao, Annalea. Una funzione di comunicazione, les internazionale e la roba la ciao se separa. Tutto verrà già fatto un per impissamento.
1: Sì, in sette le prime due, scusate, lei ha già detto che la comunicazione internazionale è tra social media e mails. Però questo ci separa, do un po' rompe testa. L'unico ci separa forse, sì, la mia comunicazione internazionale è un po' stupida mail di Facebook, ma poi ci separa, che tu non fai stupida, ma provenza una volta è quel at, tra il nome e l'adressa usce ditto. Il nome, sai, e non sai.
0: È un saldo, Natalia.
2: È non è un saldo da dire.
0: Bingo! Ah, in taliem ho quel nome chiocciola, in francese arroba, in tudast affenschwanz.
2: E per rumeno sono ide a guardare idees la cua scimgia.
0: La cua scimgia.
2: La cua scimgia.
0: La cua scimgia fa guadagnera da Annalea Stupan. Al giuda c'è ciao, se c'è doco da guadagner, Natalia?
2: I do per una, naturalmente, als bons, c'è nus vanns anti il jackpot, quals doque, e con cui c'è sens ot speziell ca, o nossa c'era Vanessa della comunicazione, erenche un pacchettin tot speziell.
0: Perfetto. Arroba la cua scimgia di mena la soluzione. E mes già 5 candidate, Natalia, nos vens già una vittura, ci ho smetto al jackpot, però per me esence la Sofia Stufflesser ed ella mi accompagnerò oz tut di col microfono e snida a posta su da Urgei. Pronunci qua in andret?
3: Urgei, Buon dia, Duch Kanj.
0: Vos udis, erella di scuola ladin e nos es duas ans Intelligenz chapins perfetta mensch, o na?
3: Sì, i ratte che s'entendon drat ben, puter vala, antendern che valader, ma sur Silvani un po' pluria per me, d'antender.
0: Nus vens un avantaggi, la Valmüsteier verons jauers, valaders, puters, di mena un giun problem per ens chapir, per ens inclir. Sofia ed Eas regens in gir cul microfon, girant durant quist di da festa, e nus es duas gensuas al comanzament del cortegi, in oce la tensium crescia, las preparatives pel grande. Cortegi. Ci comincia oggi alle 11 e 10 e vous voulez guarder qui in televisione sul laptop con un clic rtr.ch bel pacific de vent de stuva c'è de feu or de let o l'ora vai senza tempo un'ora per venire no in Valmüsteier ed essere svessa dalla partita da questa festa.
2: O se c'è è, lascia vous as duas una volta plen plemet c'è venire su direzione partenza del cortegi e tenus do cosa un po' musica.

0: E già esa las degemets.
1: Il challenge.
0: E clerce l'occurrenza da questa domenica e in Val Müstaira valciava la festa della raccolta, ma per quella Weinslore erano c'è due altre occurrenze sul programma. Per una, il Teatro Science Place, storietta di un abbraccio, che anche la posta rimise a cuire al 7 mezzì alle 4. E allora avessimo anche il concerto di Brass and Kids, era cuire anche il titolo alle 4. Il 7 mezzì alle 4 e scudit, se vi fai tempo e voglia niente per la visita alla festa della raccolta, non vi fai un piacere, se niente spera vi.

0: Ed es bota a Weingens las Undes. Anna Caprezzo in frattempo bandono con la Sofia Stufflesser nos lö de metter in ucevans per quel busin. Ed es ida in direzione partenza del Cortegi. Anna, in nua esses o se giuste e c'è capite giuste ter vus?
1: Es giusto un po' disparata c'è de betum ed un giun portret, Natalia. E vez una mattina con tricciolas da bellezza, un dirndel con un squaselin pink ed ella piglia con sé una cevra e prepara. Questa era Hanna e sia Zottel. Hanna e sia Zottel, la Zaro era il Cortegi, tu hai proprio guardato. Ed è un momento da io, Jessie, Natalia. E al proprio al cominciamento non ci sono senza vedere le preparare per questi cortegi, la tensione cresce, i veicoli arrivano, le differenti società. E tutto sono stia semplicemente con stia al più bel CM crai in Scianchia. Vis-à-vis me è Florina, con un costume di Nais, questa volta in Stür, in Nair. Quanto è importante, c'è importanza quel per te, Florina?
2: Oh, quella ha una grande importanza perché c'è Aless. Vara manche del nai a Jertà avanti paga pezza. Ed è proprio il costume, la sciocca è da mia nonna da Sent. E il resto è in sé del mese costume, del coccian, ci ha recemato e così la nonna della Vin. E hai, ed è una combinazione nostra proprio di tutte le due nonne, la tascia è la mia nonna della Vin. E hai, ed è proprio un grandissimo onore di poter trarre questo costume e hai, torparte il cortegio.
1: Di me era una colliazione emozionale, io se svezzo giusto la gioventù si prepara da vos nus con tutta un'altra musica na tradizionale di per sé moderna da dot e proprio tutta una ence da discorrere da discorrere con Tamara, ci des il comitè d'organizzazione, c'è la più grande sfida, la festa della raccolta dopo da spe anz schema F piglierò c'è suote funzione tut, torna qui.
3: Più o meno, sì. E da me c'è un po' a stanz, per esempio, c'è un po' nulla retta piazza o dovrà lì stessa forza, ma qua è spiccolezza. Ma è schlo, in tutte funzioni per me c'è bene. Mince un sacco ce l'ha da fare e qua va per me c'è tip top.
1: E ci vuoi già una bella domenica, una bella festa della raccolta. E da spero è che Nino della scuola va al Müstair, ci ha una funzione per preparare per questa festa. Ci vuoi che si fa, Nino?
4: Noi abbiamo fatto tabelle con su, per esempio, paun o paint. E hai, qua venivano fatti con quello che stanno al porter. Hai.
1: Tu vuoi, pur te, oggi è una domenica, un di libero in sé. Però la stessa festa della raccolta per te significa che?
4: Hai il cortegi, hai, non è giusto libero, ma tu c'hai ter per libero la domenica là.
1: E ciò non c'è cool, Sieva?
4: Hai, veramente ciò, hai.
1: E la scira era te, Nino, c'è te la porta, tu sei qua già?
4: No, piglierà sempre la mancina, quella c'è che la parà, piglierà sempre la mancina là.
1: Importante è che tu riesci durante il cortegi una faccia contenta perché c'è RTR mette il cortegi live per guardare l'urerenza da mem o questa sera accesa a partire dalle 11:10 con un clic su rtr.ch esses della partita. A vostra grazie ficcium, noi facciamo una fotografia che svezza il costume di bellezza Florina, Tamara e Nino.
0: Allora, Gevus, è buon divertimento, mince che il cortegi è un già pronto ed è così mia visura già pronta, rtr.ch per vedere il cortegi e mi legge ora da vedere il zottel.

0: E forse c'è weiss già bedo ir saira c'è il rumensch ci veng discurrieter RTR usa ir i dots non isa d'una be rumensch ci veng discurrie in grischun ma bairum er rumensch de sur ils confins ora e de pü de quist masdül de rumensch doque usa con Anna Caprez. Anna, ci is der te?
1: Mia co-moderatura, Sofia Stufflesser, ob ich auch Platz sind in Char. Centa im Metz, Musikanz, da l'otra Wart del Confin, da la Wart d'Italia, sind in Orgel de Menwetz in Kärntnerland, ed es la Gisela, al Walter, la Monika, el Kurt, e al Melder, sur du mich ist tel Mikrofon, Sofia, per fer intervista, con tias cun Patriots in Ladin, e lura guardenz, schanus Chapins in Clegenz tuat.
2: Eli un plagiat ava avaitlo i vascute su ca io pa questa esperienza per voi a sunè clotla in giardina.
3: Per noi è la prima esperienza per dai sunè clotla in giardina a nostra Darbel e ringrazio un Darbel di un Darbel giulang a dici che sa in via il comune da Valmostair con la un volta Gabriella Mattia Stufflesser e so collaborato Stefan, il Corviri, il presidente Bruno Oswald, il dirigente Gervasio Rodigari e te, Sofia, Sofia Stufflesser, che sono 2 kg. Io mi fanno una piccola correzione, io sono un Adalbert.
2: Perché che ne va con us monia contorinas e io pude sai san pur spiegare da un laxais c'è sorta musica che faceis.
3: E noi sono due copie che fanno musica. A noi dicono che abbiamo la Valbadia, non è che facciamo musica che abbiamo, non sono neanche l'ambria di abbiamo, ma sono due copie che sono la Gisela e la femmina di Walter, e Walter è il cugno di Monica, ed è Monica la so di Gisela, e la mia compagna, quindi sono due copie che sono. E il contorino è che è nascito da 13 anni, 12 anni, ma neanche tanto, nasce più per caso, se avevo bello da suonare a 2 e 24 suonare, e poi sono tutti a 2 e un dito poco fosse per ammazzare un gruppo, e poi sono tutti su.
2: De gra Adalbert e a tutta la gruppa che suonais per noi.
1: Grazie Fitch, di me due esperienze, ci sono così il Ciar della Valbadia, che è in Cletta in Andretti, e forse Oda era un piccolo della vostra musica. Potete dire qualcosa? E allora, giusto mem una trombetta, una chitarra, un gium e due orgels da mem. E Sofia, tenga giusto la trombetta e suona già, Sofia? No. Ok, per plagiare.

0: as vol de pü. Bumma lüna, musica chanteda dal quartet della Val Badia, cun sustegn da Sofia Stuflesser, ci inclege fitch bene ad els, quest sia idiom, ma è dell'impressione mea inclege d'una de pü, e tu Natalia?
1: Ed è schon in mia fedia, Anna, ma è crai, fin questa sera, potessi l'ora ere ser dolmetschere sitter vus. Noi restiamo invece che slender via, grazie Fitch Anna. E allora, voglio usare plen direzione partenza del corteggio.

0: gösta.
1: Musica svizzera di Andri, a nome Rückspiegel, in 7 minuti les undesch.
2: RTR Impuls.
1: Ed oggi tocco un impuls con un titel fig interessant. Il titel es Un om originil. Also schon naturels omen zun originils. Va bene. L'impuls de oggi veng della Paola Casut Vincenz.
3: El veva pauc. Forsa veva el de pli che quelchins manigiava che l'agi. Si u resti era isaus, ad ils calzes vesen già da gic, giù de besins di ne visita til gilgè. El era in omelzons, a pilsafons, che erano se giuvenils, es el adine staus in omvegli. Pils auters era el in original, in om che va a prau en igine schablona. Nur chi ha, san ins prender, metter, a trovar, leu nur chi fa de besins. El vigeva nur te cas de prender, la fin finale moncavi a qua gratterel. Ad ingi a seu vigeun veu, nur che seu terden era, calancureva già durialla, avon il nuel di original. An pau vilaus a el plidentau ium che era gest vide molgere in avacca. Qua meu terden, che avon teu nuel, «Se ti maneges che sei il teu, lo mo prenel». Agli original dau per risposta, vult il dies, amolgeu si a vacca vinavon.
2: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas indisch, io sono Alexi Baselgia e quai dati da nov. Svizzeras e svizzeras volen regles pli strengtjes per ames de fieu, mus in recerca. E terin fieu sin in gron campadia leida garda e numeruses persunas venides blessadas. In der grande Majorità der Schweizer sind die Schweizer wohl in der Lege, der wird les Armes plus strenge. Denn auch in der Recherche gewiesen 70% der Personen demandades, qui seien plus greif de comprar Armes de Fieu et qu'il possesse seien reglementar plus fit. Con 80% anche in plus clair sustegn, sorvegn l'introduzione di una test psicologica obbligatorica per comprar e possedere Armes de Fieu. Le ricerche an 20 minuten et a media la schaffar. Bunnemann indisch milit persunes an ins Dumandala fin de September. En il Proximo Orient, ils Rebels Houthi del Jemen, din de weir attachain important implant dieli en l'Arabia Saudita. El seien le schei raketes e drones in in areal del Konzern Statal Saudit Aramco en la capitale Riyadh communication ils Houthi. Is attractia di ne vendetje per attacche sauditas in la capitale jemenita Sanaa. L'Arabia Saudita n'ha bec confermat l'attacche. Journalists e perditjes reporten dentant da flommes e fim spes sur l'areal d'Aramco. All'ai da garda in l'Italia e numeruses persunas venides blessades, cura chi abrijasen in campadi. Denn alles in primes Indikations de las Autoritats en almain 24 persunas venides transportades en l'ospital, pli rasan pli greves blessuras. Il fieus in il campadi Bella Italia en la Vishnanca Peschiera del Garda e en tant sot controlla. Davart la ragion de la disgrazia ne adatti il moment nagines informazions pli exactes. Ed anche in novità del tennis, Victoria Golubic è stata senza chance in la terza ronda del turnier a Peking. La Svizzera pers con la Linda Noskova della Cechia, in una giugadra della top 10, e neanche in ora con 2-6 ed 1-6. Sull'etma in l'enciata del secondo set a Golubic chi in una piccina chance con contangere nel primo game 3 balles de break in serie.
2: La meteo.
1: Lavant mezzdì dati Blair Soleil, l'ura comparen in cins nivels. Versaire so couvre il ciel en il grigion del nord pli ferm e singul suradis en pusaivels en ils colms. Les temperaturas maximales en oz, 30-18 grads en la Valmisteir e 23 grads en la region de Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR, il concert sin gewisch.
3: Presentat a florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de Maestrani.
4: RTR live della festa raccolta a Valciave. Il corteggio potete guardare live da noi online, quel parto è allora in vers 7 minuti. Noi udiamo però il call radio in una delle sue impressioni e clarci qui da ora oggi per voi un concerto a Sündewisch. Al microfono Natalia Diller.

0: Nec con Laura Nonchei. Dus aves el cortegi della festa de raccolta facciavos allora giusta de dir liber e alla partenza, se non sbaglio, più o meno alla partenza, es Anna Caprezzo se er pronta.
1: E non so mai ci arrivato fin proprio davanti, perché io vengo ad una di ciò quel cincit, conosce des fino a cordialità, ti salutano, i quinten. Noi rendiamo naturalmente attenti sul live stream, ci restano allora rier durante il corteggio, perché poi allora guardare più tardi e svessa il corteggio ad un'altra perspettiva. E zuot noi, che è un po' paradox, è il cult divin, ed è una pruma lieta che è genita in Valmisteir, un cult divin e Comenic zuot nus esura punto las preparativas las ultimas per quist cortegi esam riveda del traktor da Consti Oswald in Bucher in Kotschen wer de Pino seie e Consti non es nenne dintorn wie loel ma Tiziana ist chanteda sul traktor kater me in un kostüm speziell cesque parün
2: da vela betü
1: Ah, venter la mamma, quella declara precisissimo quel costume.
3: Mamma, no, io non sono vedo declara
1: costume. E vuole spesso avere c'è il costume c'è qui.
3: Ella ha un costume di domenica di Centun Grigion. E le figlie erano, le tre figlie ci vanno. Una è qua e due sono là, così è una bellezza, esa.
1: Quanto lunge so per tre rente c'è un costume? Si clappa una certa routine?
3: Quai clappano in sei col tempo. Qui sono un po' più semplici, qui sono di domenica, sono un po'. Qua a Sciorni scelte 20 minuti, una mezz'ora, tutto è nord, finci di picciare tutto, finci senza proprio bene, qui sono scelte.
1: È la discorsa del costume di nice, quel bel coccio.
3: Qui non è il costume di nice, questo è il costume di festa della Valmisteir, quel ciao, no. Qui è una differenza. Le blere di noi in costume di nice e fatto ogni stazione in clastra. Era il mese, ha un costume che adesso non ha un tutto un sveglio.
1: Wow, e c'è valore a quel?
3: Qua è impaiabile, no, qua non posso con raps, io dico francs, qua non si può pagare, no. E qua resta in famiglia, esa, qua è valore in avanti.
1: Non è un tutto un sveglio e guarda in una ora, o so, c'è da fare certe roba?
3: Io sto dire, il deve restare a lunch in Schiaffa, scocci adesso, l'urna è l'ora del tenì, avanti 15 giorni, sono andati dati un clastro, e la sor Clara, mo, quella sua morta, tal fa 3 giorni da ciao, ce le si scegli bel scocci le sorti, asa proprio, e la tenì blera lavoro da fare, da ciao ci, però ora tenì da ciao, spoxi in Schiaffa.
1: Con che sentimento porta un costume durante una festa della raccolta?
3: Con una grande baia, con vezzle io, no. Non gli usa in tutta sesa, non gli usa in baia da porta. E scodit, tutti dicono, oh, c'è bella, c'è tu es. E qua poi giri snai intorno, non gli dice nulla, ma se non vai niente, il costume è niente, c'è bella.
1: Stide perfettamente, e non dai niente, domandò il nome.
3: Preciso, Patrizia Caraccia.
1: Grazie, Fitch. Vedi, noi facciamo una fotografia da donna Patrizia per museare appunto questo costume da domenica della Valmisteir. E dalle dame, boom, successo, noi mancede rier, live stream per guardare questa sera, allora vusse svessa, or dall'altra perspettiva. E buon divertimento. Grazie, Fitch.
0: Anna, e sono un po' ingigliosa che tu vedi che tutte queste bellezze, due, e con costumi e tutto, ma è un erco pronto. Il live stream, qual vez o allora in se giusto da cominciare, il corteggi vez o allora da dire liber, e per tutto questo ci vengono appunto erzare bellissimi costumi rtr.ch e noi continuiamo a con il nostro concerto in Giavus di Mena, se qualcuno ha tempo voglia di telefonare e salutare qualcuno con un Giavus di musica di un telefono 0800 20 25 30, e tu scegli è tutto questo ci sono o se qua a Valciava voi potete scogliere e sperare che scelte con me e mia busina salutare qualcuno e loro ti lancia un touch musica

0: Hecht con Keia, il primo telefono dei Surfnir per Konzert in Javusch e al telefono es Claudia Berendon. Buon di, Claudia.
1: Ma buon di, ciao ciao a tutti sempre. E voles saludir a Piero, il pizzaiolo, ci lavora da Pusco Vancianz con Savonin e ella dice che c'è 23 se Javusch per el la canzone Marina, Marina. E hey, per fare un piacere a Piero e naturalmente era mamma vera merce in la cappella, mamma tagliare il radromens e tutti gli altri che tagliano il radromens e impostuto tutti i miei chefs e ora ci conoscono a me.
0: Und jetzt ja, von deinem Travetter salut, er ist direkt am Anfang in Valmüsteir.
1: Präzis, präzis, konnisch relativ zuerst in Valmüsteir.
0: Allora, salut eins, er quels.
1: Ich bin nicht mehr namens den Gott, das ist simple manche, total sehr, die konnischen an mich.
0: Survengen salut edel Piero Surveng Enche Sietchen zu unser Vigé de Rocco Granata con Marina.
1: Präzis, präzis. Grazie, Ficium Natale, a tutti una bella, bella domenica.
0: Gli stessi mangi, grazie, Fic. Bel di!

0: Ed in den Spetains in Cedüne c'è il corteggio della festa della raccolta in Valmüsteir Cumainza. Ma già c'è un video per il concerto in Giavis o Anna che ha preso la terza tocca in Cives in Giavis di musica, Anna?
1: Preciso, Andris Fetil, il centro è un sia rapido, verde, proprio per dire, non sai da dire, da ti lei, tu quintera me da più da qui.
2: Poi c'è una macchina veglia, ci dà un in regione alpina attiva per far confine tutte. Hai la duda spesa, qua basta da quel tempo.
1: E dove scura spiglia quella orda garage, orda stalla?
2: Boh, es blers dovren la maschina per far con legna, per far per ir a rumir naif, per corteggi, scozze la raccolta qua. Hai.
1: Tu es er la partida alla festa della raccolta, pront pel corteggi, con un char, con una chargia custaivla.
2: Hai. Boh, si son es mia sor, mes cus, e mes due cus drins.
1: In stias da bellezza, dirndels, costumins, già guarder le fotografie su RTR. Andris, vos vais erenche un gewisch musical?
2: Auf Ewigkeit, hai.
1: Da Rusch Buba. Saluder su Puni, al salut, Gero.

0: A tuots o a chi?
1: Ai, a tuots. Quest c'è taiclen pro.
0: Nos già vigenzi una bella festa da raccolta. Grazie, Chefice Andris, buon viedi. Ed è crai al cult divin e se fin istratta da pochi minuti che il corteggi comincia.
2: Dimena, es rende qua usa da dir plemet un clic sin rtr.ch per guardare l'ora il corteggi sul livestream e nus da lines il Gevis de musica, Ruspiebla, Uf Devikeit.

0: Salut, ci vengono direttamente da Valciava, del Andris, ci partecipa al corteggi e quel è usa giusta e libera sul live stream Zeiss, wo usa il prims porterez. Proprio bel questo corteggi. Noi continuiamo però col prossimo saluto della domenica, ci vengono Daniel Alic, den diast, buondì.
1: Di adesso in Italia in primo giorno, che fanno tutto bene, sono trasparente tutto, a quasi da più, che non stai in quel trocco che ho simbiati, c'era solo domenica, e se stai in Italia, di un leo, e allora senti la domenica via. Mascau che ho qui anche io, quel gran Mascau, e questa è Valencia, e sta Laura a tutto, Valencia, e questa è Biconels, e negai Iconels, e cosa fosse tutto? Questo che non si mai, e da ne nega fa per mai, bu moia di ne io, e ciò che traccia ni, che ho fatto traso. E cosa fosse tutto?
0: E noi possiamo salutare con la Società di Musica Andiast, la Marcia Froi Musicanten. Grazie, Fitch Daniel, per il telefono e bella domenica.
1: Grazie, grazie.

0: Oz Konzert sind gewünscht, speziell live der Valciava. Quando vuol parodirci nus nuvens temp per saluts tu normals al telefon. Da quals weinse natürlich er Oz pleniso e prida que esos la Annette Gedonaude Schlerinja al telefon. Bundi!
1: Bundi! Hai, eves in gratulà. Also, già vise una bella domenica e tutto il buon, tutto questo cagnoso. Punto de Maloia fin Martina e de la Valmistaz ne blesse che nios e hai con le bombe da lì
0: e donna ne te le più bode era incegnire a guardare la festa della raccolta
1: qua sono nido blesse già come son
0: e donna qui stanno semplicemente altro programma Gia
1: e sono sveglio con la crappa.
0: Ma bene, ella può tutto in angelo, almeno telefonare a noi e tagliare al radio cinese alla festa e guardare il live stream. C'è la stottina era un po' della partita.
1: Sì, sì.
0: Superissimo. Donna Nette, ci avvisi una bella domenica della, grazie per il telefono. E noi stagliamo, sentiremo il figlio che ci avvisi la musica, il rebomb da Lin. Grazie, figlio, da Dio.
1: Addio. Thank you.

0: La chapella ingerina col rebomb de Lin, già visioda d'Aneta Cadonau de Schlerigna. E co vengs celos cu ci fus celan de Mars? Pel celan de Mars vengs però de spetir un moment. Nus non vengs però de spetir sul prossim salut. Martin Morgenthaler es al telefon. Allegra.
1: Ja, bien dini, buonasera. Ja, les, ja visiamo, ja, dona to bien, mes dus beadis, ken comai si mises. Mio fei che va uno pescoz, gli visa tot bien, a to qual scan che non son mai.
0: E qui per esempio con una grandiosa canzone.
1: De.
0: La Tina Turner con The Bass.
1: Tina Turner, la Tina Turner.
0: Buonissimo. Te l'hai fatto con gente, Martin, grazie per il telefono e bella domenica in qualche scuola famiglia.
1: Grazie, ciao.
0: Adiam.

0: Un classiker de la Tina Turner, The Best, de Vigeau de Martin Morgenthaler. E il prossim salut ven de Lyon, del Angelo de Mont. Bon di!
1: Vale, ge bain. Al retteo, adiau nige, vessun segiu bugien, dausi in angrazza nige, ni ci vigiau semplement quella biala domenica nige, a quei masca o Lyon, nige, isido... Isidò Bundi, si va in scuola donna, la Paola, Nigella, semplicemente l'intera famiglia, e se noi vi vogliamo ringraziare, Nigella, per quelle buone spese, Nigella, che vengono magari per voi, ne date ancora, Nigella, per quelle se noi semplicemente di tutto ciò ad ringraziare semplicemente Nigella. Il stettin tocca da cau sounds nige a nus potecchia in vide dels u bia in de tot cor nige a nus vain in qual ga ande men nige nus in tupain nige sin vi a pa qua in grazia in usa dels vi remain de tot cor nige and al tot de musica vessin giu bugien giu jau nige scon nus vain giu un puricchio la musica alla pas ben obrelan alla salidata.
0: Beh, preciso c'è esco, Angelo, grazie per il telefono e bella domenica.
1: Se mi onto mai, ringrazio, addio.
0: Addio.

0: Angelo de Monte da Lyon es vava giavijo la canzun solidada de la Braspen Berner Oberland in sembel cu la somba de canto. E dosa is a darcio temp, ce nus guadangi nota inuccia Anna is in sembel cun nossa Sofia e craio un po' in mezzo al cortegi em già vis vaira bgeri o dia fic bgeri, do crei bgeras impressions già da raquinter.
1: Ah, es klappt al batta cor a guardera sche tot questas formaziums as giusta passedas las tübes so sche markantes ornedes cun una bindera da differenz centums berna vat grisum de vis e tot ci abu maluna tot ci saluda fa ciao nos vens so vis ja una pruma Sofia Stufflesser ci ha fatta te al più ferme impression fignosa.
2: Per me il na grand la grazia u dei propri tanda gent, giovani, propri piccoli mutons, in ce gent de temp, duc de briada pra una na festa, con una gran passion per la rugneda, per la cultura, che mi fes propri una gran impression, e u du de biei guanci tradizionei fac con gran cura una bella ricchezza, e anche scialdi bel audì il son di corni da ciaccia, la ciampanes, la rugneda, che è proprio una grande grazia per me. Io rate che lo vejo che sono tutti una grande famiglia. Romanci, ladins, la Dolomites, tutti da Berrieda, che è proprio una festa autentica, la gente romancia.
1: Ci ha fatto il più fermo impression, ci ha plagiato il più bene, ci era il più bel finosa.
2: A me mi sapevo il più bello dei propri guanti tradizionali dell'Engiadina che noi abbiamo meglio di la filigrana anche, che io le pro, che io non c'è da noi, la via Tampez, Cortina Tampez, è lunga la tradizione la filigrana, ma vedi proprio che il guant tradizionale lo è fatto con materiali tipici che fa lo, no? E che mi sapevo proprio scialdi bello. E ho anche tante piccole mutons, tante giovani che fanno spia, che lo dico che la tradizione è viva, che la rugneda, la cultura va andata in avanti. Già che i giovani mutons si sono uniti, che portano in avanti la nostra rugneda, la nostra cultura, la nostra identità.
1: Preciso, i giovani, i più piccoli, su merda la partita, fino ai più vecchi, i giovani ci partecipano con una superbia, con un plagiare, perché questa tradizione garantisce per le prossime generazioni ciò che sarà in avanti. Non so se pensi un po' per il non so se sono già i celeders della Val Müstair, oriundamente una formazione che era nella messa insieme con il club di fan per Dario Colonia al Pass Lungi. E adesso mangia una in azione per occorrenze, una ciappellina, un ciappellin coccian, una camicia blova con alve terns ed una superbia. Se c'è una domanda di una Natalia è quella sbotta blova della schnuglia. Che provi Lorenzo da Chatterora che ci arriva da evitare o curare elas?
0: Allora, qui è proprio erde buona Anna, perché c'è in Svezia qui c'è l'edere, o se proprio erde c'è sul live stream in Svezia quen superbis ci sun, ma in Svezia appunto erde queste plumpes schmacciano eben schon un po' sulla schnuglia. Also se tu c'è
1: Giorgio, qui
0: Anna, qui adesso sono proprio erinci da Bunder. In quel caso, grazie.
1: Sarei già mia letz, ciao.
0: Buonissimo. Allora, provanza a cercare ora qui fino al più tardi questa sera alle 6.

0: As des con PK fusser leis RTR in Dumenge, i des in Dumenge tutta fat speziell, i des la Dumenge della Festa der Raccolta a Valciava. Nus essens live co della partida, nus essens videl emetter un livestream per to quals ci vilin notte guardier scuccia usci un cortigi guardora. In 5 minuti le dudes, le flurs, vengono naturalmente a otte regole e quelle svem l'ora alla Annetta Cadonau de Schlerigna e ci vuoi bger plagiar con le flurs.
1: Il concert Sinjavis,
2: presentata florop.ch. Dolce salits florals con le pralines da maestrani.
0: E da più impressioni, ci vuoi le novità.

0: Las novitats der RTR.
1: Svizras e svizzers vuolan reglas pri strentjas d'armas da fieu i va per la cumpra ed il possess. Il cancellier tudestg Friedrich Merz ha intima il president rus Vladimir Putin de terminar las attaccias oza e la faccia Kiev fine visita de surpresa. Il sant mesis forman singuls nivels de cumulus ed en las montagnes ton esquintar la saira con uradis locals. Como las motrais dels temas, choppin au per vus oz las dodisch. Miu nome è Olivia Christen, buonasera e abicius essas dalla partida. In la grande maggiorità delle svizzere e delle svizzere vogliono la legge davanti alle armi più strenche. Tenore in ricerca di avviso 70% delle persone domandate che sia più greve da comprare armi da fieu e che il possesso sia regolamentato più fitto. Con 80% anche in più chiaro sostegno sorvegna l'introduzione di un test psicologico obbligatorio per comprare e possedere armi da fieu. La ricerca an 20 minuti seta media la Scharfar, pur nomen 11.000 persone an ins domanda la fin de settembre. En il centun zug en las votantas ed il votants clamats a l'urna per eleger la regenza ed il parlament. La regenza, che se compone da 7 persunas, totes da partides burgaises, se mette a disposizion per ina reelecziun. En il parlament zug an la partida il Center, la PLD e la PPS finossa, mince mai quasi medem bler sitz. La forza sinistra, la pli ferma, ne bec la PS, ma bain ils verts ed ils alternativs. Els volen riconquistar con Andreas Lustenberger il sitz in la regenza che els han persi il 2012. Era de nov candidation Joël Gauthier della Partida Vert Liberala e Jessica Gauch della PS. Ed ossa l'exterior. Suenter l'arrivada del cancellier tudestg Friedrich Merz a Kiev in l'Ucraina, ha in attaccio ordinaria russa che giunà in allarme da drona in la capitale ucranaisa. Il presidente della città Vitali Klitschko annunzia sur Telegram che la drona è attacciata al ponte del nord, kinzaia già attacciata la sonda. Il cancellier tudestg Friedrich Merz fa una visita de surprise a Kiev e una visita de solidarietà. Se la tranter autor appella al presidente russo Vladimir Putin determinato la guerra contro l'Ucraina, el sa impronts per discurs per opir cure che las armas tagien, a accentua Merz. L'elezione del Parlamento in la Lettonia porta in una clara vittoria all'Alleanza Lista Unida del primo ministro partente Andris Kulbergs, che è pro-europeica. Sin base da quasi 100% della svuscia, annunzia la Commissione elettorale che la gruppazione del centro e della dreccia di Kulbergs ha fatto applicare 35% della svuscia, che corrisponde a 42% dei 100 sitz. Qua risultato è 3 giorni più alto comparato con la da vosa elección. Punkt centrals del combat electoral en il paese vigin de la Russia e del Belarus en stats la sedirezza e la defensión. En la Bosnia-Herzegovina en radunt 3,4 milions persunas clamadas a l'urna per eleger in nov parlament ed il presidi de 3 persunas. Ils locals electorals en avert sen fin questa saira las 7. Observadras ed observadras de lección a quinten bec cun midadas de las relacions de pusanza. La politica en la Bosnia-Herzegovina è marcada da partidas nacionales de las gruppas de la populazion muslim-bosniacas serbas ortodoxas e croat catholicas. La direcțiun de la Republica Participanta Serba a en mira ina separațiun, per quai valan as elecțiuns era scotest per la stabilitat politica del paiais. Durantar il sport, tennis, Victoria Golubic è stata senza chance in la terza ronda del turnier a Peking. La Svizzera ha perso la partita contro la ceca Linda Noskova in una giocata della top 10 e neanche in ora con 2-6 sedina 6. Soletma in lanciata del secondo set a Golubic di una piccola chance con contangere nel primo game 3 balas da break in serie.
2: La meteo
1: Il suentermes disse formen singuls nivels de cumulus en il nord en ils nivels contersair in zig pli spes ed en las montognes poi dar uradis locals. La novemna comenza mo per part sulle liv, sortot en il grigion del nord ed il grigion central, e si da quintar con uradis locals, pli tard l'ura era en il sitel centun. I resta mi aival con 25 grazie a coira e 15 grazie en lenge di nota.
2: Vias e traffic.
1: Per transportare l'auto tras il tunnel del Ferain si da quintar con un tempo di specchia di una mesura a Selfranga.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes radio, mia lingua.
5: RTR Live de Valciava e il corteggi va verso la fin la liet comincia a dire direzionsstanz de mangiare e di mezzo eint in il is nostra redattura Anna Caprez de della udinza l'ora giusta in fracuort c'è ci capite l'ora o se entes cu prossim a questa festa. Mio nome Natalia Diller Bercevo stais in nostra compagnia.

0: In frattemp es il cortegi crei a fin schurmes de persunas che minen en PK a spera vi a nos bussin. E rossum da quei de buonder, schetter Anna es insomma in Ciocolcino, se tuots un gesca posa gentir.
1: Na tuots no suma in gesca posa, da do se scuina reunium de famiglia, de l'impressium constellatium se nos vezza forza mince di ila famiglia Federspiel, Nadia in Val Müstair alla festa della raccolta. Che significa quel per te?
2: Ma un po' in tradizione, tornare in vostra la patria. Sì.
1: Con c'è sentimenti di rosa accesa verso la bassa Craine, sì? Per
2: terra? Sto una sarna, Obwalda, sì. Alle grandi terzo il prossimo anno. Tornare e fare famiglia e gli altri non svezzo se vuoi me.
1: Carmen Federspiel la sor era dalla partita già un po' colliazione con tradizione si hanno come membro del Jodelkörli Oberengadin questo c'è a guardare als otters in virgolettes
3: ma des era d'una gust c'è vez tradizione me con questa è in us senti nos cor wenn sehr d'un entel kostüm in gedi nice è tradizione se è schon qualcosa bella ed è sta mantenere mincia cas
1: Festa della raccolta fixi l'agenda, mi incanta vosso questo?
3: Sì, se non sto giusto a qualcosa in conflitto con un altro termine, è questo verde. Mir e Zaira da ciò la liet, cioè, è un incontro proprio per un'altra l'anno.
1: Era il Bappe, il Wien, Federspilo, Ries, e la Val Mistara, se c'è questa roba in scugnira accesa.
4: Ma questo è un po' scugnira accesa, eh? Ma io sono ermeggiato qui e la festa della raccolta è al speciale. La Svezia è blerliata, ci sta utro e quella Svezia va a mangiare la festa della raccolta. E ora qui è una massa liata, è interessante. I sporgen è bler, i char sono decorati con amore, e fa bello. Claro. Es vuole proprio ernire in ciò, no? Per vedere.
1: Ti ho fatto il più impressione, ti ho piaciuto il più bene?
4: Al più bene, non vuol dire che è il più bello.
1: O questo sia il più fermo ancora, quello io.
4: Sco om de costumes della società de costumes grigiona, mai va in cor la società de costumes della Val Müstair, ok? Els fan fitch bler e son presenti con fitch bler agli auto, e qua faccio un'impressione mai, eh? Tip top sia.
1: Grazie Fitch a tutta la famiglia Federspiel, als fans sind gelegen, erens una fotografia dal Gordanza per vus e per nos public lura con un clic su rtr.ch.
4: Che bello.
1: Il corteggi e vostra fotografia. Buon divertiment.
0: Reunion di Vena Erco alla festa della raccolta a Valciava. Gers impressions doc e ossa già da certa nossa online in Castiavus. Nu weiss appunto qui stan pudie esser tiers or de ce motivs adüna is rende de guardier spera viter nus online rtr.ch.

0: sieva un punct culminant. Es ens il prossim punct culminant. Eter Anna e Sofia sun ussa un perdunas cis preparen sun un prossim punct culminant della festa de raccolta.
1: Las damas hem chato una plazzina al solal, pole position Jesse, giusto all'ur della via, e noi ci passò al corteggi, finalmente una plazza creare per chanter giù. Donna Maria Luisa, c'è impressione ho fatto al corteggi qui stan?
2: A me pare bellissimo, mincion, il da qui sti, il aspetta erci al vegn e... Dete una bellezza.
1: Vos esses prontas per ir ad un concert? Alles dudes e mezz, crei alla dit. Cesco è per un concert?
2: Quei es un concert, ci fanno un casa iaura, quei della quattro dame delle Dolomites, ci chiamano la din.
1: E questo è anche con la comunicazione rumens la din iaur?
2: Ma io sto a dire... Mi c'è tanto in plezzo in clei, ma non gli è bler, no.
1: Penso giusto la prova sull'esempio, Sofia può fare una domanda in ladin. Noi venziamo a discutere del concerto da quattro damas ladinas ci chanteron. Se avessi fare una domanda a Donna Maria Luisa in ladin, c'è ce la spetta del concerto?
3: C'è te aspetta sa dal concerto la gruppa de quattro de Gardaina?
2: Io mi aspetto fitch bler perché già ella sta un chantaggio per quel divin ed era una bellezza.
1: Neisina Vital è pronta per il concert, la festa della raccolta. E scolosce un punto coccio nell'agenda?
4: Sì, proprio. Fin già dopo ci esiste la festa della raccolta. Io era al tema generazioni e loro erano mia mamma e mia figlia, e Deo, e mezza biadis, ed era stata una bellezza. Ed è sminciando, c'è un'evenimento.
1: Grazie, vice vostra dos, è l'ascire del concert, giodè. Tu dici mezzo, c'è tempo di dire a Tadler, musica da Rocco e Oz, tu ti dici era sulla pro, da festa, giocò alla strais, con una canzone da sorpresa, ed è già udia una melodia, cioè è conosci Sofia, ma ci vava tutto un altro testo. Voi conosci la lingua della mamma, la melodia?
3: Sì, sembra che noi conosciamo che la cantia, già che noi siamo un po' una sorrante, la medema melodia, per noi in ladin. La lingaz la uma cara e caglienos in la dincula melodia per romancia.
1: Nus gens chara lingua dalla mamma tu sonor romanch la din, e vus?
3: Nus song il test per badiot, cara lingaz la uma, i pon plus in ant ne segna coquil vai.
1: Sentis tu vesses chanter, allora sa vesses il test. Nus exercitens, Natalia, e a odel sceleders nosa letzce vegnozza accomplida e vegna chatterora qui della sbottas vi della schnuaglia.
0: Allora, nacce mancintes els chaleders votu in cerca delles rispostes, ca es allora els dudes e mezz temp per les gratulazions tradizionales de RTR.

0: las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Ed ora è il tempo per le gratulazioni da RTR. Mio nome è Natalia Diller, Belgio Vosteiser, oggi novembre in nostra compagnia. Qui ad oggi, per gratulazioni iscritte, noi siamo però in piazza per un per telefoni. E allora vengo in avanti a dire impressioni della festa della raccolta. E ora possiamo anche gratulare alla Ladina Victoria Cabernet de Lyon. Ella festeggia il 15° anniversario, per ella è scritto. Cara Ladina, noi celebriamo che ci fa fiesta oggi con te e ti mettiamo il meglio giovisci in tuo 15° di nascenza. Che ti resti vina von in una giovane, piena energia e soleil, di bien cor e con un rir unico. Che ti agis a piacere di dare la pai, tennis e tutti gli altri sport. Che ti sappia godere di essere insieme con amici e famiglia e vegis era il futuro di realizzare tutti i siemi. Noi vogliamo non deci bugenti e s'allegrains in tu quai che vign. Con una ferma embracciata, mumma e bab, David Florin e Anna Lea, tat e tata e tutta la famiglia della Surselva toccan giù Turic, Argovia e Berna. E per la Ladina, te lines nus usa a Julia Michaels con If the World Was Ending.

0: If the world was ending, you come over right.
1: JP6 e Julia Michaels, If the World Was Ending, un salut musical per la Dina Victoria Cabernard-Leon e la festaggia sia 15 anniversari. Ed entro continuando con la prossima gratulazione, o crei Anna Caprez usa la risposta su una delle domande che noi siamo fatte oggi per tutti i celeders. Anna, botte sul schnuol, sì o no?
2: Haha, punto! Nusses, Sofia Stufleser e Deia, mia co-moderatura Ladina, wenn so sevis drei Formations, con schelles plumpa bellezza, ornedes, e emper parter su legen nom, o allora al nom della gruppa, questo un prunedes, o se co in parada, ad odo una fotografia in gruppa, con tutti insieme, e nusses do Sofia, c'è ans odo da buander, c'è volens nusses savair?
3: C'è ule sangs naus savai da caspa? E nasul sang savai che questa champanas fesmel sun i snodli
2: precis che quedo bottas con chaminer il ritem con questa plum pum se ter mezzo sa Hans Conradin della gruppa de zampons val mistair sa vessel declarer o scovrir quist secret e proprio se
4: ma un secret non es veramente scoce se chaminas sbatti contro la plumpa e loro va qua automaticamente veramente ma non va in cento niente questo ci danno loro con forza niente loro sai naturalmente l'aula svantril so
2: e giova qua era una rola c'è c'è so ent per bischmainte per stias
4: no qua veramente qua non è una giù una rola non va in inverno va in ent che c'è niente per le scorse da pas lung va in ent a ciaccia da schis e osa va in ent altri jeans
2: Hans Conradinus, wenn Sie wissen, Formations der Bellezza, proprio il Takt, quante Exerzizi volque?
4: Appunto, nu, nostra Gruppe della Val Mestaria, hanno rabbia insieme agli altri per fare Exerzizi. Ma questa è l'ingegnata, questa fa un Exerzizi, la Steleder, la Marnia, questa fa un Exerzizi, e questa fa un'er differenza, Takt, nu va veramente, c'è una bella stessa, Takt. Nu fa in, c'è Formations, fa in, c'è un Müdein, direzione o ricetta, qua fai insomma ma per fare un altro ritmo di ricetta, qua non è blindi, perché me non vuole fare tre allenamenti.
2: Non c'è diligenza con quelli della ingegnata, Hans?
4: Appunto, qua è il problema, ma noi no, d'inverno, là è sull'ora della pista, là non ho nessuna rolla, o scoccia un'uscita là, basta che ci fa canera, ma appunto la festa di raccolta era l'ultima onza di una ci vessano niente altro, pa ci si fa un pa differenti stunze. Oh.
2: La concorrenza è di meno grande e animesce er venire ed essere parte di questa festa della raccolta, o? Oh?
4: Sì, appunto, noi sono in Natarone ce ne va in cionzo insieme. Cominciava io con Dario Colonia e con Cella Raffiudava e ne dico, non potessimo veramente ci li stessi, ma a fare ne va un. E loro alla festa raccolta hanno una domanda e non iniziano e noi vengono lasciati, qua pare c'è qua tu che sono pro.
2: E c'è significa qui per te, Hans Conradin, personalmente?
4: Ma qua mi piaceva, sono da Pop, che c'era l'enda marzo, avere una grande pluma, una grande stella e dire stella intorno al comune, la sera, non valciava, aveva quella tradizione, c'è ancora in emna avanti, l'enda marzo, d'una alla sera. E c'è per una mezz'oretta tra i comuni.
2: C'è questo c'è un momento di superbia. Grazie, Fitch, Hans Conradin. Ora vai a meritò la birra con questa temperatura cioda e il paese delle splumpas e il corteggi Fitch, Fitch, Ciot.
4: Qua è solo, qua veniamo, al suo nostro un garantico da niente. Ma era questo dell'ingegnata, questo era più molto con noi.
2: Un viva su tutti gli celeders dell'ingegnata e la Valmesteir.
1: In quel caso, Weinze USA erschleria quel segreto delle bottes e da di mena l'una l'altra faccia bluff si svò contro la plumpa con memabgera forza. E Rosa, continuiamo nos da ciò con nostre gratulazioni. La prossima gratulazione è per Samuel Duff de Zarkunz, el festaggia sia Weinzevel anniversari. Car Samuel, da tutto cor gratulainus tutti a ti sintu vegnavel onde nascincia. Per futur ce vijain tot mo il bi e bien e sortot in a buona sanedat. Stai sco ti eis in super tip. s'allegrain de fa oz in viva cuntai. Car salits de tes genitors e la sora Laura, tats e tattas, madrecce e padrin, aux e dondas, cun famiglia. Musicalmente, gratulanza con Lost Frequencies e Reality.

Pel vainche iva l'anniversari de Samuel Duff de Zarkunst, quisca der Lost Frequencies con Reality. E il terrentevel po il Rino Caduff de Schluein oz festeggir, per el oquido questa gratulazione. Car Rino, sintiu trentavel anniversari, gratulainos a ti de cor e gevijain a ti tot mo il miglier. Vina von bia plager con tes hobbies, ira caccia, ir cultöv e da viaggia. Era las legras seras con las plogas veglias aschen bo munca. Oz sintai in viva lein fa e da buona compagnia tio natalezzi festiva. Quels gevis vengen da las plogas veglias. E nus gratulains con un classiker de Bon Jovi, o nom It's My Life.

Funcziona per mince e tet, bon jovi, it's my life. Oz, un regal de musica ci vo a schluainter Rino Caduff per trentivel anniversari. E rosa, dopo le gratulazioni ci vem a Martina per Gianna Caviezel ci festaggia sia 60 anniversari. Per ella è stata scritta questa gratulazione. Ciara donna, mamma, nonna e sora. Per te 60 anniversari et gratulaina de tot cor et giovijain blera sandà e fortuna. Grazie per tot quai che tu fas per no tots. Sai a quai con far la meldra conserva o els melders pizzoccals, con esser la meldra pittura o scendra, con esser la meldra nona ci spoggia vigir e simplemente con esser aduna qui per no. Per tes prossims 60 ans, et giovijaina in avant bler plagiair videl chant e la musica e videl esser creativa col pinel. Non sperain che tu possa giodair a mo blers bels moments in la natura e presentar bleres insmanciables avventures con tes abiadis. No ad vain fitch gugent e tramitain una classe branclada. Ed una branclada musicale, la docque da Mia Mia con Steilines.

Mia, mia, quelles steilines in regal d'anniversari per Gianna Caviezel de Martina Cifistage si es sentivel anniversari ed ella sorving enche un regal nempe nossa cupina quella pudens nos ertrameter ed ella con ils melders saluts de Aite Dietrich. E allora ho quindi una gratulazione ci va a Rueunter Adelina Casu della festaggia il 75 anniversario. Per ella, dopo il quiz splitsco. Cara Nina, noi gratulain a ti da cor sentiu si tante ciunavel anniversari. Celebrain oz da fa in tec fiasta ed in vive sintai. Cara Nina, ed ora von tut giavijain a ti per tiu niev on de vete, cleč, ventira e buona sanedat en tiu mincedì, bia bials moments che daten forza ed energia. Tut bien, cun salits, tia famiglia. Cun östi dritten e heimat, pudeins gratulier alla Adelina Casut pel 75 anniversari.

Östi dritten Heimat Musica scu fatta per la festa della raccolta col Valciava, ma nus vains che scottet lo apposta per Adelina Casut de Rueun, ci festaggia si a 75 anniversari. In 2 minuti es l'una e scio vos volais erinci gratulera co cun e fer un plagiar con regaler un salut de musica, allora podais vos usa telefonera al 0800 20 25 30 o scilio er possibile de gratuler via WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Sometimes prayers will say something. It's to
1: say nothing.
2: RTL se gratulaziuns idees bot lüne e cinc e dal telefon es us la Heidi Mark. Allegra mangione Heidi.
3: Gingi, ciao Heidi. Io le vo gratulà a mia sora Ida. Mi fiu 64 avo l'anniversari. E di visà della tutto bien. Ma d'ora van tutto bia plisè con se sobis, si vi andas, ur cuol nu zavalt. Ela possa fare, e oggi ci sono bisogno che venga presto pensionata. Allora hanno ringraziato la figlia della per tutto che l'ha fatto per me. Cara sora, in bici di fiasta ti tocca pittarti. Ciao Ida.
2: E noi sgratulamos con musica del Rolling Stones Start Me Up. Grazie per il telefono ed anche una bella domenica.
3: Grazie, un milione di
2: dia. Adia.

0: Aveng fatta a festa a Lumbreinter i da Schier per 64 Evel. Nus veins portò la musica ils Rolling Stones con Start Me Up. E festa veng a zerfa da Valciava, la festa da raccolta. Il corteggi quellis a fin, ma quello vuol dir c'è la festa is era fin. Aveng in event fat festa in Turlef Schinenche ed Anna Caprezis e nus è precis in ua, ma erin in lö videl festa gier un po' Anna.
1: Nein, nein, wir fangen Shopping. Shopping. Perché c'è questo passa 50 occasioni per dire ora raps, per informare o per nutrire. Noi siamo sulla via principale e in plida con magari c'è il nostro che è adesso mezzodì, stiamo in colonna in la parte sud per ir a mangiare e noi non siamo in vicinanza del slös in nutritura. Guardare in su la fufna la liet da adesso una bellezza ma adesso l'aglio allora stegna errora e non so se due fatto un giro e guardò c'è quei dotto da comprare da guardare Sofia c'è stu vis
2: io do proprio troppa di buona roba da maia roba biologica verdura ciajuel li propri prodotti anche tipici, di sicuro non c'è saldi buoni, guant per pitli, crunch, guant tradizionale, tasche, li propri rati per unione vecchia pro.
1: C'è in plastuente a tasche da commissioni da fare shopping, c'è comprarosh? Fino a se la ne pensi veda?
2: No, di sicuro tali piazze che io girei dal do a cercare il ciajuel, per vestire mi compri un ciajuel tipico. O anche una buanda, vel soft, se va anche dritt bon.
1: E vedi, se sono più in sulla stessa via, e rede più gente roba salata, scuccia gelo o in salsiz, però è deviso, tortas da bezza. Ed è roba fatta a me, ed è una pruma post regionale, scuccia Sofia, ho detto, avevo vendia mail, avevo vendia ardöffels, ed ho tipica roba della Val Müstair, con le scheibes, con le papas duces, ad opera roba per la sandezza, con le cremine, olis, semplicemente per ben stare e una fermativa vela la pegna. Un lei mi ha fatto specialmente impressione, nempe una donna ci taglia ora d'un kudes formazioms nus. La piglia kudes svels, pleia e taglia interas scritturas, portretti una lavur da duas maladit. E lavur a mem a Cesa fa per esempio l'er Jessica Gross. Ella è sco con un bench con sia famiglia e deve una pruma maggiolins da vinars. Tazzas als maggiolins con sui tipiches bestes. Quent a so vide du sei un sortiment?
3: Ma che va in peranz, also. Ed è cominciato in 2015 con questa roba e allora si comincia a pitchare con t-shirts e queste robe, si va in avanti con le tazze e l'anno passato da Squince ci comprò un laser.
1: Quindi con laser vengono squiccio su logos, figure, noms, tutto quello che si vuole. Noi vengono a mettere dalla festa della raccolta è già passata, al mezzodì, cosa si fa?
3: Ma fino a sentire relativamente bene, also è una gera liet, è una flotta, che è un scultore Cesar, che è un po', perché adesso la famiglia è un po' della Val Müstair, e allora è che bello.
1: C'è tuccia della festa della raccolta per ella personalmente?
3: Ma il corteggi, il vezzer la liet, si può discorrere ciò con liet, ci si conosce già, anzi, non si vezza me. Hey, ed è un po' qui, e la raccolta naturalmente. Also.
1: Grazie, Fitch. Jessica Gross è la clientela, è la Schir, perché la possa vendere. Una delle tazze tipiche con un Schirf, Natalia.
0: Guarda, giù, diciamo, ora vai, un Schirf in una tazza. Ha? Qua c'è cosa c'è a cedere, c'è a cedere, trova, Cesa.
1: Anna, adesso immagino da birra.
0: Immagino da birra, pigliainza er. Anna, e tu non senti una lezza? Esto non pensi ir in cerca di un salsiccio. Già c'è tu esci o se vedi fare shopping, va c'è terrore in nuoce e chat lo riceve le mission il melder salsiccio.
1: Con saggero o senza?
0: Ma schon cun, als hast du ja so wertschig okay. Kumpelur, ha? Emsur lasch sind die Gust.
1: Sarà fatto.
0: Bene, buonissimo. Grazie Fitzlura, buon shopping a te, Anna e a Sofia. E le gratulazioni continuation, ein buon in quart'ora, se volesse telefonir, nützegi la chance.

0: Adina da Chogugend, Lucio Dalla, attenti al lupo. Ed è sto lunedì in quarto, al telefono è la Svegna Meng de Zernetz, Allegra.
1: Allegra.
0: In nuove oggi il saluto d'anniversario.
1: Il saluto d'anniversario va oggi mes mel del collega Florin Meyer. Quello è oggi di 7 anni e è vizendo gratulare delle divisioni tutto il buon per il suo anniversario. E una bella festa in avanti oggi con la sua famiglia.
0: O se ci vengono fatte oggi feste, è forse già niente fatte e saire feste?
1: Sì, piuttosto per saire, perché c'è il suo lavoro.
0: Oha, ok, in quel caso, all the lavoro.

0: Nos gratulains a Florin Meier pel disseitivel e quei cun la stubete gang dunne mitte gang. E da doina letzce ad Anna da dir in cerce da dun salziz per me. Anna, is già c'è to quel ciosa?
1: Sì, da c'è to, ma era per dir la verdade distratta da tot questes udurs. E son passate per vi als marums e penso, non può essere con affermativa. Lura da era c'è roba ducinia ci mesnida il nes. Lura c'è gel che c'è difficile con gente. Trent, ma do una duana un touch pem con oli d'olives da sager, che era erbum. Da vos me cosa sono a Berliner, ci sono giusto nie sfrasts or del gras, i ventaglio su touch spam de frutta din sece, l'ora so mi riveda ter Carlo Crameri e quel venda effettiv roba charn secianteda. Cominciò dal salametti, sur salam, speck, sinziga, s'inglese erciagele, differenz liqueurs, e grazie tu chattes allora schont, al giust.
0: Dinge di mein di nuocel standis, ha?
1: E tenga di me il stand. E quello di Carlo Crameri è svida la via maestra ed è una faccia concenta a Marcios. Come gira questa la festa della raccolta?
2: È già tanti anni che veniva la festa della raccolta. Sarà già boh, 20 anni.
1: E Issa come va?
2: Adesso Benone. Benone, sta venendo Benone. Il prodotto è molto conosciuto.
1: Che veni favorizzò, che veni comprò al più sovente?
2: La slinziga da cerf.
1: E una slinziga è che?
2: La slinziga è una carne secca di cervo.
1: E la liet si interessa per il prodotto regionale?
2: Tantissimo, e anche specialmente il spaghetti. Spaghetti pizzoccheri, spaghetti da un metro. Che noi abbiamo pusciato lo spaghetti lo XXL da un metro.
1: Questo è quasi nuovamente la padella.
2: Esatto.
1: Al muoce giusto, il spaghetti è effettivamente un metro lungo,

0: pacchett tipic blof melon ci vengono fatti a poschiavos vessa, seccian toserlo, spaghetti giganti XXL. Natalia, crea il salamet per spigliere, ma il spaghetti o forse era una mortadella, pigliessi tirs.
1: Al comprare per fangec, e la porta è su.
0: Ah, Gers comprano quel spaghetti per portare con scherz per fare un gag sulla gobba e girano con un metro spaghetti. Era un bel portretto. E venivo a sentire la ciar Natalia.
1: Due spaghetti, due o tre spaghetti per persona. Di 5 mm.
0: I sono grossi gli spaghetti, si bastano due o tre spaghetti per persona.
2: Per persona, per porzione.
0: Buon mercedo, grazie Fitch Carlo Crameri. Mi ne sentire Natalia Stöglir.
2: Et lasch ir e arrivero allora giusto Süter Carlo Crameri per mia salsiz. Der Brönchenschwelt, der ist dir per un'ultima gratulazione. Quelle ist nie der Inscrit, Katanus. Per Noa Muscas de Musté, el festage sia sesevel anniversari, per el es encenia scrit. Car Noa, nos gratulain a ti de tot cor sintiu di de nascentia. Gia vijain a ti, vina von bia plager en tiu de vos on de scoletta. Era che ti asces gudé anc massa bials moments e novas aventuras en tiu proxim on. Cletch, buona sanedat e massa carezia do egin accompagnatai quai on. Nus allegrain da fa fiasta con tai oz e sin anc massa bials moments ensemen. Gauda tiu di, tia fiasta, la petta e las visetas. Nus vain non dec bugentai. Tia sora Amelin con mumma e bab. E dusche, esa temp per finir las gratulazions dat oz. E già vi sentite a tutti un bel e pacifico zeva mezzì. Noi siamo tutti in loro d'arciò. Questa sera è incinata con impressioni della festa della raccolta. Il buon e il buon angelino non vuole smanciare. Quelli vengono a l'umbrain per la ida schierpel 64 evel.
3: RTL, le gratulazioni.
2: Al microfono per voi era Natalia Diller, Stebein, es fu un bel seve mezzdì e fin questa sera.
3: Il suo intermezzdì per RTL.
4: Con scovrides, hits e sempre verz.
3: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre Welts. Scuveridas. E Hits.

0: las novitats der RTR.
1: Il chancellier tudest Friedrich Merz ha intimato il presidente russo Vladimir Putin di terminare le attacche. E Max Verstappen può festivare la prima vittoria di questa stagione. Come ho il tema, le due. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Suenter l'arrivada del chancellier tudest Friedrich Merz a Kiev in Ucraina ha in attaccio l'aria russa che giunà in allarme da drona in la capitale ucranese. Il presidente della città Vitali Klitschko annuncia su Telegram che la drona ha attaccato la punta del nord che ha già attaccato la sonda. Il chancellier tudest Friedrich Merz fa una visita di sorpresa a Kiev e una visita di solidarietà. La trantrautra appella al presidente russo Vladimir Putin di terminare la guerra contro l'Ucraina, el sein prons de discurs, però pir cura che las armas tagien a accentua Merz. En il centun zug en las votantas ed ils votants clamats a l'urna per elige la regenza ed il parlaments. La regenza, che sa compone da 7 persunas, totes de partides burgaises, sa met a disposizion per ina reelecziun. En il parlament de zug han la partida Il Center, la PLD e la PPS fin ussa quasi medembler sitz. La forza sinistra la pli fermen e bic la PS, ma bain ils verts ed ils alternativs. Els volen reconquistar con Andreas Lust Berger il sitz in la regenza che els han pers il 2012. Era de nov candidation Joël Gauthier della Partida Vert Liberala e Jessica Gauch della PS. In Europa il numero de domandas d'asil si riduzi marcantamain. Durant il sen prims nov mais de l'an courant an ins registra en l'Unione Europeica plus la Norvegia e la Svizzera passa 450.000 domandas d'asil, quera dont in quart pli pau comparaglia con la medema perioda de l'an avant, quera porta la Welt am Sonntag cun se referirsen in un rapport de la Commissione de l'UE kins na anc bec publicia finossa. Las plibleres du mondes d'asil han fatg persunas de l'Afghanistan, l'ura suan de la Venezuela e del Bangladesh. L'ura anchina novitat del sport, Formula 1 ter il Gran Premi del Bahrain, che veniman atras en la Malaysia, a Max Verstappen il pilota Red Bull pudi festivarsi in prima victoria della stagion, per la pliev già la corsa comenzà con in retard de passa in ure mesa. Il pilota Mercedes, Kimi Antonelli, è venuto secondo, vos Verstappen, terzo Lewis Hamilton con Ferrari. Il pilota Mercedes, George Russell, è cruda ora per via di un defect.
2: La meteo.
1: Il centro mese di formano singoli nivelli di cumulus, in il nord e nel nivelli contro Saira in cicli spess e nelle montagne poi dar uradis locals. La novembre comincia mo per part sulle liv, soprattutto nel grigion del nord e nel grigion central, e si quintar con uradis locals, pli tard l'ura era nel sito centun. Il resto mi aival con 20 gradi a coira e 15 gradi in lente di notte.
2: Vias e traffic.
1: In autostrada a Tredes stagna il traffico in direzione nord, quattro tra Coira City e Coira Nord, e in l'altra direzione stagna il traffico tra Maia Villa e Landquartz.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suento mes di der RTR. Con sempre verts, hits, escudridas. Música non-stop.

0: Schettet la radio, meine trafle storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Il chancellier sud-est Friedrich Merz ha intimato il presidente russo Vladimir Putin di terminare le attacche e Max Verstappen può festivare la prima vittoria di questa stagione. Come tra i due temi, il mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Suenter l'arrivada del chancellier sud-est Friedrich Merz a Kiev in Ucraina, ha in attacco l'aria russa, che giunà in allarme da drona in la capitale ucranese. Il presidente della città Vitali Klitschko ha annunciato sur Telegram che la drona ha attacciato la punta del nord, che ha già attacciato la sonda. Il chancellier sud-est Friedrich Merz fa una visita di sorpresa a Kiev e una visita di solidarietà. Se la Trantarauter appella al presidente russo Vladimir Putin di terminare la guerra contro l'Ucraina. El sa in pronz per discurs, però pir curche las armas tagien a accentua Merz. L'Iran vuole aprire la via de Hormuz, la streccia della mar, che è importante per il trasporto di lì, per cura che 7 condizioni en adempides. Quelle sono fixate in una convenia provisorica con gli Stati Uniti del Cercladur. Il tema di dictare e pretensioni unilaterali sai a passare, ha detto il presidente del Parlamento iranese, tenor indicazioni dell'Agentura de Novità Statale, IRNA. Tenor il ministro dell'Exterior iranese Abbas Araghchi, duaien il Stati Uniti ad emplir tutte le pretensioni avant che Teheran arvia la via de Hormuz su enter 7 dies dins posialura cominciar cum tractativas. A minca è la 190 av la festa d'octobre ed a fin con un record de visitaders e visitadres. En tot, en stades de la partida 7,4 milions persones a la visen, qua in tantas sco anc mai. Il record era fin ossa ter 7,2 milions il 2023, an comunicia les autoritats de la citat de minca. Vendian in 6,7 milions gervoses, qua in augmenta 2,7% comparalia con l'on avanz. Per il sport, Formula Inter il Gran Premio del Bahrain che veniva in atras in la Malaysia, a Max Verstappen, il pilota di Red Bull, può festivarsi in prima vittoria della stagione. Prevede la pliev, già la corsa comincia con un ritardo da passa in ore mesa. Il pilota Mercedes, Kimi Antonelli, è venuto secondo, vos Verstappen, terzo Lewis Hamilton con Ferrari. Il pilota Mercedes, George Russell, è cruda ora per via di un defect.
0: La meteo.
1: La novembre comincia mo per part sulle liv, soprattutto nel grigion del nord e nel grigion centrale, si documentar con uradis locals, splitard l'uera e nel sud del centun, i resta miaival con 25 grazie, cuira e 15 grazie in lenge di nota.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada 3 da Stagna, il traffic in direzione nord, quai trantr cuira sud e cuira nord.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
2: Cus cubrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

left the pictures of fun red.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las votantes ed ils votants del Centun Zugna volen bec in amidada, la regenza resta en ils mauns dals Burgais. E Marcel Detling na vol bec su anda ils verstitz da gi parmalaisch co cusselier federal. Como dus els temas, oz las quattr, miu nome Olivia Christen, buonasera. En il Centun Zugna las votantes ed ils votants reeligi tut ils 7 commembers e commembras da la regenza. Vuol dir, la regenza resta en ils mauns de las partides burgaises, cun il center che ha 3 sets, la PLD e la PPS cun mince mai 2 sets. La partida da sinistra, alternativa ils verts, na begi dumagna il pass en la regenza a comunicare il Centun Zugna. Oz era veni elegi il Parlament Zugna e ils resultats nen anc begi publiciats. 342 persunas volen indels 80 sits. Fin ossa era la partida il center, la forza la pli ferma, su andada la PLD e la PPS. Marcel Detling, il consigliere nazionale da Svizzera e presidente della partita della PPS, na stat becce a disposizione per su andare al consigliere federale Guy Parmalin, qua rapporta la Aargauer Zeitung. En vers l'agentura de novitats chisten SDA, a Marcel Detling precisa che qua in aia becce da far con una mancanza di interesse. El veglia sa focussar sin il direttori della partita, surtut ossa, cura che la PPS combattia contro ils contracts con lui. Il 20 de november presenta la frazione della PPS in la Chiesa federale in una proposta di elezione ufficiale. L'elezione setza è l'ora il 9 dezembre. All'exterior. L'Iran vuole aprire la via da Hormuz, la stretta della mar che è importante per il trasporto di lì, per cura che 7 condizioni sono adempite. Quelle sono fissate in una convegna provvisorica con gli Stati Uniti del Cercle d'Ur. Il tempo di dictare e pretensioni unilaterali sono passate, ha detto il presidente del Parlamento iranese tenor indicazioni dell'agentura di novità statale IRNA. Tenor il ministro dell'exterior iranese Abbas Araghchi duai nel Stati Uniti ad emplir tutte le pretensioni avant che Teheran avri la via da Hormuz su entre 7 dis ed in spossi allura cominciar con tractatives. A Minca è la 199 la festa d'October e da fin con un record di visitaders e visitadras. In tot, in stades della partita 7,4 milioni di persone alla visen, qua in tantas sco anche mai. Il record era fin ossa ter 7,2 milioni il 2023 han comunicato le autorità della città di Minca. Vendian in 6,7 milioni di gervoses, qua in augmenta 2,7% comparella con l'on avanz.
0: La meteo.
1: En il nord en ils nivels contrasair in zig pli spesse in las montagnas poidar uradis locals. La novemna comenza mo per part su de liv, surtout en il grigion del nord e il grigion central, e si documentar con uradis locals, pli tard lo era en il sito il centun. I resta miaival con 25 grazie cuira e 15 grazie en lenge di nota.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada Treda stagna il traffic en direzione nord. Qua tranter Rotenbrunnen nella Pont Reiche Nausco era tranter Cuira Sit e Cuira Nord.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR. Cun semper verts. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: En il Parlament de Zug è de nuovo la PPS, la forza era più ferma, e la guadagna du setzin donne costs dal center e la PLD. Marcel Dettling na vol bec su andare il sferstiz de Guy Parmalas, co consigliere federal, el veglia sa focussarsi in la direzione della partita. Il novembre comincia mo per part sulle liv, sortur lavand mezzdì e si da quintar con uradis locals. Como trais dels temas, chopin opervus, oz, las chun. Mio nome è Olivia Christen, buonasera, abicius essas dalla partita. La PPS è da nuovo la più ferma forza nel Parlamento del Centun Zug, con due sedi da pli, venne la ossa sin 20 sedi. La partita Il Center e la PLD hanno mince mai persi in sedi e venne sin 10 doci, rispettiv 17 sedi. La alternativa Ils Verds, la PS e la partita Verde Liberale hanno potuto tenere l'ur total 25 sedi a comunicare il Centun Zug. Oltre da qua, in tutti i sette co-membri e co-membri della reggenza venite re-elegiti, vuol dire la reggenza resta nel mounts delle partite burgheses con il centro che ha tre sets, la PLD e la PPS con mince mai due sets. Marcel Dettling, il consigliere nazionale del Schweiz e presidente della partita della PPS, ha stato bene a disposizione per suo andare al consigliere federale Guy Parmalin, riporta la Aargauer Zeitung. Envers l'agentura di novità Kisten SDA ha Marcel Dettling precisato che qua non ha bene da fare con una mancanza di interesse. El veglia sa focussare sin la direzione della partita, soprattutto ossa, cura che la PPS combatti contro i contratti con lui. Il 20 novembre presenta la frazione della PPS in casa federale in una proposta d'elezione ufficiale. L'elezione setza è l'ora il 9 de dicembre. A Leide Garda in l'Italia e numerose persone venite blessate con la chiglia brigia sin in campadi gron. Tenora le autorità italiane hanno instituito trattare a lieu o trasportare in l'ospital 24 persone. Una persona ha greve arsentate vide le ciomas, la grande parte ha tisentate da fim. Durante le persone blessate era in una famiglia svizzera con tre ufans. De co che ha cominciato a darne anche becce Claire, la polizia e vide le ricerche. In Europa il numero di domande d'asilo si riduce marcantemente. Durante i primi 9 mesi dell'ancorrente hanno registrato in Unione Europea, plus la Norvegia e la Svizzera, passa 450.000 domande d'asilo, che raggiunge in quarto più poco con la medesima periodo dell'anno avanti, rapporta la Welt am Sonntag, con se riferir sin in rapporto della Commissione dell'UE che ha anche becci pubblicato fin ossa. Le più blere domande d'asilo hanno fatto persone dell'Afghanistan, l'ora suonde la Venezuela e il Bangladesh. A Minca va fin questa sera la 190 avla festa d'ottobre con un record di visitaders e visitadres. In tutte le stades della partita 7,4 milioni di persone alla visen quintantas sco anche mai. Il record era fino a 7,2 milioni il 2023 hanno comunicato le autorità della città di Minca. Vendì hanno 6,7 milioni di gervoses, qua in aumento del 2,7% comparagli con l'anno avanti. Per il sport, dus risultati del hockey e la National League a Ginevra Servet guadagnare la partita contro Zug con 2-1 e Ajoa a guadagnare contro Lugano con 5-4. E anche Formula 1 per il Gran Premio di Bahrain che veniva in atraso in Malaysia a Max Verstappen, il pilota Red Bull, può festivarsi in prima vittoria della stagione per vedere la pioggia alla corsa cominciare con un ritardo da passi in un'ora e mezza. Il pilota Mercedes, Kimi Antonelli, è venuto secondo con Verstappen, terzo è Lewis Hamilton con Ferrari.
2: La meteo.
1: Questa sera è il local Bletch, soprattutto in Lengedina Bassa. La novembre comincia mo per part sulle liv, soprattutto l'avant mezzdì è da quintar con uradis locals. Il resto mi aivel con 22 gradi a Cuira, 36 e 20 in Surselva e 15 gradi in Lengedinota.
2: Vias e traffico.
1: Sin l'autostrada A3 da Stagna il traffico in direzione nord, tranta Rotenbrunnen e la Pondreichenau ai Colonna, in sto quintar con fin 20 minuti da pli tem da viadi. Oltre da qua in Stagna il traffico era tranta Cuira City, Cuira Nord e tranta Landquart e Maiavilla.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
3: E du scevo in bellezza fin defne versle fin nus den sots live alla feste de raccolta val chave ed essen sence ed una copper un ultim fazit ed un per ultimes impressions. Per exempel, una fic bella impression ed es nida centeda la canzun Parol Rom. Tutti in una volta quello era mio idioma e adesso ne cento per rumensch ladin. Per incinata musei la collaborazione importante tra il rumensch da qua e da là. Dopo impressioni dopo 5 istura, al microfono per voi Natalia Deller, buonasera.

0: Vincent Gross con du. Hey, la vanciniv la festa da raccolti un evenimento in Ucetur la Valmisteiris in Pesi e quel per giudare la festa o appunto era scu volontari per giudere ed organizzare. Var 5.000 persone es radunen mincian per guardare quel bel corteggi per comprare prodotti indigeni per la musica e si incontrare con amies ed amis. Il presidente del comitato della festa della raccolta è David Spindler. Per lui è la più bella festa ed importante festa di quest'anno, naturalmente la festa della raccolta. E qui è per tutta la popolazione, è questo incontro semplicemente un di bellezza.
1: Questa festa è per me un punto culminante dell'anno, è sufficiente, siamo in gas per questa festa, per cui la mossa qua è ciò che è importante per questa valle. Noi stiamo lavorando insieme, noi lavoriamo per la persistenza, è il parco della natura, qua è il mese Manstere, e qua è la questa festa che noi lavoriamo in quella direzione, questo è tutto regionale, eccetera, e qua fa mai il piacere, anche il mese scorso.

0: Questa era stata una delle più belle edizioni della festa della raccolta. Tutte le cose erano super, ma giusto se ne ha quel sentimento, perché ci sono talmente belle le auto, tutti sono contenti. Non erano sicuramente 5.000 visitatori, si è una bellezza, è agreabile le auto, a piacere avete visto, sono contenti e loro sono anche contenti.
1: Ma veramente, se sono per dire, non dire grazie fitch per la raccolta. Questo è il più importante. Non c'è la parte, se sono a fare un di feste. In dice, si incontra, si scrive un di out e adesso fa bler per lei.
2: È una speciale. Non c'è tutto su, invece, se gli out, se ti rimasci le spivizze.
3: Il corteggi, è un bel. Vedi, è un montone di stanze. Una festa da bellezza.
4: Hi Claire, un dels grands evenimaints es natürlich quist cortegi con vaches, chavals, tractors, plumpes, tuocici tuocetiers. Ed la giuventina oggi un tractor con una disco sul remorch. E la presidente comunale, Gabriela Binker-Becchetti, es fitch contenta con la festa.
5: Ma per me significa che non si può fare niente, non si dal survagin, also dal nost, dall'Angelina Bassa, Angelina Nota, dalla Svizzera, dalla Bassa. E quasi effettivamente il più bello incontro che non si in Val Mistad Toton.
2: Scogliare significa che per me un da casa, un luce, tutti vengono da ciao insieme. Il luce è per rire e è vecchio per scegliere a tutti, per questo ci si esita a scuola e è ad un LGB.
6: Col corteggi, le bestie, è ad un LGB, il flotto, per le kindles.
7: Per me personalmente significa la festa della raccolta un grande incontro. Da tutte le svarze vengono gli altri, è un povero enorme. Ed è una presentazione anche il corteggi, multifaria, enorme minchun presenta sia roba ed è semplicemente un grande bel di venire insieme ed impostare ci non ebbe hours ci veniamo diversi bler sul puzzle form.
8: Ma questo è un bel di per finire io la sta chatte au e se avessi la raccolta e rozzin di emo fitch importau.
9: Ma per me è difficile la festa della raccolta della vetta del ciao indigenza, collegs, ci non lascia lungo più visi e disegnare a casa e stare insieme al Pacifico e giocare un bel di insieme.

E nos derens tutta di per vos con camera e microfon in gir alla festa della raccolta. E quales impressions c'è tais usternus online sin rtr.ch o l'ora erince da mem antil telesguard. I see you

0: RTR in domenica sera les 5:21. Per la festa della raccolta ho RTR fatto collaborazione Romains Puter con Romains Ladin. Anna Caprez e Sofia Stufflesser sono stedes oggi insieme in giro alla festa della raccolta ed elles due se femper nus o se erince un fazit.
1: Ecco, fans nus naturalmente fitch con gente, se vuoi un di intensiv che avvalciava. Sofia Stufflesser, ci resta per te personalmente da questo di?
2: A mi personalmente mi resta troppo di bei momenti, della grazia, della cultura, della Rusneda. Mi è stata proprio una bellissima esperienza, dove tante gente, tutta la società, giovani, manco giovani, che vive di Brieda, questa tradizione. Mi è stato un bel momento di incontrare, da entro la Dings, la Dolomita, i romanci. Mi è proprio stato un momento che mi resterà per forte il cuore.
1: Da quel momento ci sono venti in clette, ci sono venti capire una all'altra, certi pleti, parole.
2: Certe parole, io sono rido tanto, tanto lutto che per gli auri, valadere, i poter, col sur Silvan è un po' più difficoltà, ma Rujenang per un proprio trop e calien c'è il bel da chi sbaracci che un po' proprio anche impare la Rujeneda che io imparente da portare con la nostra.
1: E poserbe dire grazie fitch per la cordiale collaborazione che noi siamo venuti durante questa giornata della festa della raccolta. A me personalmente scuote è tutto quel portretto che svezza, cioè intere generazioni si ingaggiano per uscire una festa presente dal più giovane fino al più vecchio, muossano che ci sono, si preparano per questa giornata con belle decorazioni. E per me è fitch bjers moment so schön in der belgische Linie. Ich habe so, oh, che bel, sei ja quei Konzent, con Musica, Bestes, oder i Fans, die präsenten lur Bestes. Dort oben, im Restaurant Lönch, Lönch in Algordanza, im Cecoliero, cula Festa della Raccolta.
2: Sì, da me ora è anche proprio una festa autentica, no? Cioè, proprio lì, associazioni che fes questa festa sentita nia per segna me per i turisti ma li proprio anche una festa sentita della gente del posto che si incontra e che li proprio sali belli. Io lascio ti fare un gran complimento a tutta quella persona che ha matto agì questa festa già che lì senza altro un grandissimo lavoro tutto da via a matto agì una collaborazione nel nia tan sempl ma li proprio un matto agì tutto a puntini che li sali belli.
1: Grazie Fici, l'ultimo plet la scienza te Natalia, ci arresta te dalla festa della raccolta, da questo dì di bellezza, tu il bus, vid il manager als regolatours.
0: A me resta semplicemente questa cordialità che era qua, quanto piacere ce la lievava da passare per via, da salutare, da guardare ce c'è noi fans, da museare ce c'è els fem. Ed era semplicemente bello di vedere una volta una festa di raccolta e proprio di essere a lui e appunto di una vita di udire a Zurals Uraliers. E noi restiamo musicalmente loro ergistenze e le Dolomites. Con le ganes.

0: Ed ora senza tertuo di un'altra tradizione ci oggi le acquiste fin d'Efna, il derby Engedinais da hockey. Il CDH Engedina ha guadagnato il primo derby da hockey Engedinais con 4-2 contro Samurez. L'unge, per la partita egualizzata, per 10 minuti entro la fin, allora il CDH Engedina fa la differenza. Grazie a questa vittoria da questo derby, resta il CDH Engedina alla testa della tabella. Samurez, per incontro, non ha nessuna vittoria sul conto. Roman Doppler rapporta per nous.
1: Tempre de derby es nissue Samurez en pur durant es ultims 10 minuts. L'ura curce Sandro Ritzmann del CDH Engedina fat el 3-2 e la victoria per Engedina es nida plus palpabla. Al capitauni del CDH Engedina, Balzer Pinoche.
2: Quest'anno era più un po'... Non si vede un po' c'è o altro c'è, non si vede c'è nuovo ein, invece c'è dato il blers mi domenica, tutto il duos varz, il blers di uvens, e loro non erano forse più il derby, scopo i bot, ma creare verso la fine, allora stesso badaccio, stesso modo il derby in Gedina.
1: Al sede in Gedina è partito Meldra in questa partita, dove in 5 minuti, ma è la squadra dell'Ingedina Bassa con 2-0. L'ora però a Ingedina dà torda ma una liuida e scia la scenire Samurez avanti la partita. Fino alla 37 la minuta ve Samurez in egualizzaglio.
2: Dopo il 2-0 hanno cominciato un po' aggressivi sul corpo, e loro non hanno creduto a Zainti, non hanno più avuto un po' nostro, e credo che era un po' il problema quel momento là.
1: Fino avanti la seconda posta, le hanno Samurez in der Ciaupo di egualizzare la partita. E loro avevano avuto l'impressione che Samurez avesse da più da lì. Al capitano delle hanno Samurez, Luca Roffler.
3: Io ho il Gefühl, auch sie haben in dieser Phase viele Chancen gehabt, aber wir haben uns dann wirklich zurückgekämpft. Und dann war das Spiel auf Messerschneider, es hätte wirklich auf beide Seiten kippen können. Und ja, sie haben dann den entscheidenden Konter gehabt, Mainz 3-2.
1: 9 Minuten während der Fin del Derby hat dato in Aktion Singula de Sandro Ritzmann, die trat al 3-2. Al 4-2 hat il Goal wird, der allora B plus Kosmetika.
3: Wir müssen einfach an uns glauben, an unseren Prozess, den wir hier haben. Wir haben auf diese Saison ein paar wichtige Abgänge gehabt. Aber ich vertraue dieser Mannschaft. Ich habe das Gefühl, mit dieser Mannschaft ist einiges möglich. Obwohl es auf dem Papier vielleicht nicht so aussieht. Aber wir haben super gute Jungs drin. Wir haben eine gute stimmige Mannschaft. Und wir gehen einfach weiter. Und dann, wenn wir so spielen wie heute oder wie auch in Rapidone, dann kommen die Punkte. Da bin ich davon überzeugt.
1: Samurez sta digerire al principio di questa nuova stagione giusto due sconfitte ed è srangato in piazza 7 della tabella. Totata in Gedina, l'equipe di scuola ha guadagnato le prime due partite e saluta per il momento dalla testa della tabella.
0: Ed il secondo derby in Gedinais è l'ora di scuola il 25 novembre e qual giorno potete l'ora perseguitare davanti da Cesa, Pacific, Suncuoccia perché RTR emette quel derby l'ora scuola live stream. E là, lo vengono l'ora RDC's Cici Desal Raj dell'Engedin da questa stagione.
4: Hey Martinez, you ready girl?
5: Come on, let's do this gangster.

Shania Twain con Man I Feel Like a Woman ed uscì is a già bote 10 ins les 6. L'avventura da RTR alla festa da raccolta a Valciava. Vodimina per me plemplemet a fin. A me resta ben c'è da ingraziare a to quels che hanno fatto questo di 20 uscì insmanciabile ed era proprio bellezza. Codo quince un petax musica per vos, zieva surpiglia allora Florian Mon con la survista del di e zieva la survista del di scu mince domingue tradizionel manch nostra emission Vita e Creta. Mio nome Natalia Diller, ci vi giusenche a tutti una bella e pacifica domingue saira.

0: Il di der RTL.
1: Oggi con Florian Mon, buonasera. A Valchava han radunt ciumeli visitaders celebrau la fiasta de raccolta. El centro de la fiasta tradizionale stau il project Rezia Cultur, che colligia la cultura romontscha cu la cultura ladina. Ils punts culminons del di ein steil cortegi cu una varga ven gruppas a las gruppas de musica romontschas e de las Dolomites. La popolazione di Zuga rieleggiu l'antira regenza cantonale, che vuol dire che els siat sets resten els mons delle partides burgheises, il centro salva 3 sets, la PLD e la PPS han mintje mai 2 sets. La partida alternativa, els Verds, ha bo dominiau il pass e la regenza. Il presidente della Partita Popolare Svizzera, Marcel Dettling, vuole bo sondar a Guy Parmelin, che rapporta la Aargauer Zeitung. Il consigliere nazionale della Svizzera, Sil Suenteron, precisava in virs l'agentura de novità Kisten STA, che manchi bo l'interesse, el vei denton se concentrar sulla direzione della Partita, surtot os curricins combatti els contracts con l'UE. La partita presenta il 20 novembre in una proposta di elezione ufficiale ed il 9 dezembre viene eletto il successor nella successura di Guy Parmelin e nel Conseil federale. Il Kanzler Tudestia fa una visita di sorpresa all'Ucraina. A Kiev ha Friedrich Merz in promessa all'Ucraina di più agit concret per se difendere contro la Russia. Schins Freunibo e la Drezile Russia Baulnitarza e Maschinerie du Jahre an Wirstiaras Pilons el West. Observadas an Vlatau el Viadischko fed Rischkau, cum que la Russia augmentau sa es attaques in Kiev, ad al Ministerio de Exterior Russa von Kurt avertiu visitaders jastres de bo visitale capitale ucranese. A Minke va oz fin i Oktoberfest cun in niev record de visitaders e visitadres. 7,4 milions persunas han visitau le Wiesn durant 16 dies, cun 200 meli de pli che 2023, cui ha dau il Davos record. Il consum de quels es augmentaus per adun 3% sin 6,7 milions litres gervosa. Ton Perozio di Vigil Vinevon, bien divertiment con il programma.
0: RTR Vita e Creta.
2: La situazione da cristianas e cristians in Tirmun vi mendra a mendra. Ma i date sprinzles che fan bene al cor.
3: Nus vein in negada faci in acziun de Nadal che sveva sustenì in Asen per las munieses en a Peru. A quei sta un gran success.
2: Gi Lucia Vichirensch che lavora da pi 28 ans per l'organizzazione Kirche in Not, Baselgies en Miseria, che sa gide con cristianas e cristians silen Tirmun. Da co vein finanziau Asens? A c'è mesiras giden schlioccaun de migliorar la situazione? Lucia Vichirensch racconta da sia lavur per l'ovra da Git. En vita e creta, io sono Claudia Catoman, in cordial benvigni.

0: RTR Vita e Creta.
1: Se cristianas e cristians vegnan persecutai per via da lur credientscha, se baselgias vegnan destruidas, nisce carstgauns en regiuns da crisis drovan agit pastoral e human, lu s'engaja l'ovra da agit cattolica internazionala Kirche in not, baselgias en miseria. L'organizzazione veniva fondata il 1947 a sostegno di 8 progetti in radon 140 tiaras. Spera di d'urgenza, s'engaja ella per la libertà della religione e di comunanze cristiane sentir mon. Lucia Vichirenge da Tronne Lucerna lavora da più varga 28 anni per l'organizzazione, os corresponsabile per la Svizzera italiana. Ja vai entu Paula avon paus gis a Lyon. La persecuzione de cristianas e cristians, di Lucia Vichirenge, la persecuzione è un gran problem.
2: La persecuzione des cristians è in fech fech grons, also nus cincian de 400 milions cristians vegnen persecutai sil mon, e dat aber differentes metodes de persecuzion, e dat per exempel discriminazion, certins en oppress, certins ston vira mensch alla vita, aber la situazion vegn adina mendere mender.
1: De co, dat il motivs spezials, de co?
2: Ja, da differents motivs. De dine war vasinus quels christians, quels minoritats che viven in tiaras du jara. Aber da lauter maun vasinus in a gronda, viram in grand prigel, cul lenti als fanatics moslems, als radicals, als schinum nau IS, aus autres nom al Shabab, Boko Haram, Fulani, depende en che region che nous essen, aber quel sein osa veramein fech fech aktivs in Nordafrika, also zentrale Nordafrika, che nous vein tudi attacks, also che nous sunni novitas de attacks a Christians, a Baselges, ne.
1: Christianes e Christians, also Plevons, Mugneses, tutti quelli che creano per il cristianismo, quali sono i temi per la loro vita, per quelli che creano qui a buzzicciare gli altri?
2: Sì, dire mein. A quei è quello che mi ha dato una grande impressione che hai vivo, con sto vivere la religione, so da quelle circostanze, a dare la coraggio, a un da se tenevi della religione, a proclamarla, qua fa mi grande impressione. Ad io potrei lo sagra, vide Nigeria, Nigeria è usa momentan, won la tiara ne che sta als Bibi attacks, also in quel so Schmeinzeln, die wenn del Geneto che giust, ai venima zai 3.183 auxeniers, 3.193 en venir rapinai, 400 baselgias attaccadas, certines brejadas giù, certines distruidas parzial, mein, also in a grande sfida per nus, da si gida con els cristians orman tot en Nigeria, nie Burkina Faso, ni Mali, Niger, tot quais sinum nau Middle Belt, la zona del Sahel, lau proprie els attaccas pi grons.
1: Pitesch cristianas e cristians, pifec ca muslimes e muslims ca nge ebu part da Boko Haram ni da IS ni sca quellas organizacions fanaticas a num?
2: Also io sto a dire ca els muslims piteschen, per exempel, scho mettelos in comparazion con els attacks che nos vengiu in Nigeria o on, scho vengus tortutina in a cifra ca si sonte meli muslims moderats ein wenig elentiere Nigeria, also ja, man sagt ja, na mein Christians, es ist auch ja der Blipikel doppel, aber els, quer halt in greif komplex der Kapie.
1: Ach, ich weiß, wo ist ja vaša organizacion per didalo Christianas e Christians in quella region?
2: Also nus vain in comité cachinum nau religionsfreiheit. Quels data no mince du sons quae per gli specializzades de differente sections in rapport annual per informar, sensibilizar sin divers levels sur de la situazion des Christians in Tirmon. A quella gruppa ha schizon nom, also a nom advocacy, ad schizon es sin alt level politik, che improvan de deine wusch as Christians persecutai.
1: Gide quei? Quei tu no os pitost sci de nus en proei, nus iscurin, cun responsabels, aber la finale e la demanda vin quello toccan a liuc, la nu chidat ils problems.
2: Also, quel che gida e si gir gli agit finanzial che nus dain ad als auxeniers, ad als uests, tot als religius che lavuren in quelles zones, che el sans gida veramein cun agit social, agit de survivor, jetz gida si gir. C'è che gida sil level politico, ma jetz hau veramein buca deine risposta.
1: Mies büche ei 147 milliuns francs, quatuna de fitch bia, vus veis 26 secziuns in Tirmon, in a part de quals anes dovreis gire per l'administraziun, vus veis ebia projekts, co decidis nuca quals anes van?
2: Also, nukels denes van, nus vein Königstein per Frankfurt, la centrale principale, allau ei Jahres Referenz de las Jahres, nu gen Referenz de Projekts gen partisi, per exempel Asia, Afrika, Europa, totes Kontinente den partisi las Jahres, a quels a natural mein SU Team, dann ein Teamleader, dann natural mein ein Direktor de Projekts, las Decisions vin bo facces de una persona, las Decisions vin facen in Gremium, e depende de che somma che se tracta, e depende de che agit, vai per exempel per sonches messes che vinen da ed auxeniers, vai per Construktion, lau en natural mein altra somma che de construin, ni reconstruin in Baselgia, a quei ei vire mein en certs Mechanismus, de si Tat e con expertises nos referenz viage van bias in viades a meren si liuk con la situazion ai a de dat e also expertises che vinen domandadas ne
1: us vas dich ni menzionales beselges la construction e reconstruction de beselges fusi bio pli perdert de reconstruini bagia spitals ni scolas per exemple
2: also scolas el sector de scolas esanus fech aktivs io patracelo se per exemple a Libanon ne o canus finanziain buna men minche scola a Libanon aber el sector de spitals ai bo en nies charisma quei bonus vein agit pastoral questo ha da sabotir non svene dina puspa in tec dispetta scui da pondra a bosci e ceneua l'indios è l'Africa in dispensari che sa da pervenda allo vini gidao cioè grat palanciata con cicci aber proprio spital e se bo nostra missione
1: aber us es menzionau las scolas vol quei di quemo scolas per cristianas e cristians ni ein personas muslimes e benvenì in quella scola
2: quei bomo col scolas per cristianas e cristians anzi ora von tot el proxim orient e quei fech important che de giovenen si che muslims e des cristians vinen noin con lautere respectation in lautere quella la lavur in san grazia bia scolas
1: E ingrazia a vus, che vus des laudanes, perché qui è importante che date la capienza vizandevla dentro muslims e cristians.
2: Exact. Ingrazia a nos oravantot, a nos benefactors, nos amiz, perché nos essen in canal, in gran canal, in fe gran canal, che se andavi in avon, quel che vin e dava nos per se di da.
1: Se non vale l'idea sulla pagina d'internet, voi spieghete in trauter, ci sto esser, è in auto per in spirituale, in teuf, che il zappi fa, se sviadis, quindi una, è tic curioso, ni, ad è da luxus.
2: Dunque è assolutamente un po' curioso. Lei non si di, prendi un esempio dell'Africa. Quels cristians viven forse lunch o en in vicet. A quei si gref in sabo metodes publicas de arrivala o lusin auxenier, a per exempel in teuf, in moped, in muniesa, se venian els de die visita als cristians, quei verem in a biala causa. Eo petraccio lo sevi de nos vein certs certas regiuns, co Amazonas, ni pi bauler in Russia, si la Volga, che vevan chefs, ne che veniva, me chiamavan, viramen, ancorrevan las comunitats, mavan, batiavan, davan las sacraments, vidiavan las anciamessa, per me è quel in fait bi project. Io se ricordo sono sempre abbonamento gleite 30 anni dell'organizzazione a Luzern, a quella organizzazione de pissi sontons. Nu sven in gada fa in azione de Nadal che sveva sosteni nasen per in per las munieses in Peru. A quel sta un grand successo de Petrachel. Eba grad quels orvantot que che nu sosteni ne quel fece important alle nu se Petrachel. A Russia ne a Kazakhstan senza bo in bien auto magari che in survivo lo boc ne
1: nu sei nu sei scureu co vos di des nu che besen se grons nu che problem se grons e il mun vinius migliers ils de vos 800 grazie a vos organizzazione
2: also la patratia la nostra che il fondatore ha giù l'onore di conoscere il 1998 personalmente con le venuse a nostra donna, la da vostra gada, con le decidius,

0: piara Siria, Irak, Libanon, als Christians fossem bo pli lausch, nus wessem bo fat nis egit. Ja patratsch al centalu jara l'Irak, vai nus reconstruiu tot la zona da nus en conoscina tras la Bibla, la zona de Ninive, quai ai imper, also Witz, Christians, allavo nus reconstruiu cases, quas fossem tots i agli exterior. Per nous è la nostra missione di seguire con la baselgia locale che i cristiani fedeli sappiano vivere in l'urtiara.
1: C'è forse un scenario che le masse non sono meglio che non sono meglio, non sono meglio che non sono meglio?
0: Non sono meglio che non abbiamo problemi. Questa è la conseguenza.
1: Lucia Vichirensch, che lavora da più 28 anni per Baselgias in miseria, Kirche in not, in organizzazione che si engaggia per cristianas e cristians in l'intir mun. Ella ha dato agit pastoral e human. In due anni racconta Lucia Vichirensch in vita e creta del suo engagement personale, c'è che quei vuol dire di s'engaggia per l'organizzazione humanitaria.

0: Quest'au Stefan Eicher, 30 Jahre, a conquei las novitats.
1: Vita e Greta, las novitats.
0: In Professor d'Economia fate nor la plataforma ref.ch una proposta brisanta per reduzir costs da sanadat. Il econom da sanadat Tilman Slembeck mette in discussione che persone avessero pagato premie più basse se le desistono da misure per prolungare la vita. Tre fattori fecero crescere il costo della sanità: la società che viene più veglia, il progresso medicinale tecnico e la tenuta da pazienti e pazienti. Il sistema della sanità svizzera caratterizza l'economo della sanità come stizione d'autosurveccio per miedi specializzati, spitals e la branca da farma. L'organizzazione da Pertucai IG Miku beneventa lanciata del studio da Bus del Reformai, quel due in Cever us il October. La IG Miku manegge d'antonte no ref.ch da Buscia fa naufragi il studio per via dels costs. Il novembre 2021 aveva la Sinoda deliberato 250 mili francs per il studio. La Baselgia Evangelica Reformata dalla Svizzera volge in te curis scientificamente il abuso sessuale e spirituale in suo contorno. Chi ne darcira declara culpont in defunct, scebeglia extrem darar. Usan gis duas darciras specialas ecclesiasticas facquei. E va per violazione tras in spiritual e fundatur din urden argentin. Tenor cat.ch ei Carlos Miguel Buela, che è morts il 2023, vinius declaraus culponts per via de delict sexuals violenza contra pliras personas. Per quei che Buela vive bupli, dati nigin castig. E mondi denton per in act de giustia en virslas un frendes. Il 1990 a Buela stiu da giù la direzione del urden su enterem faccias da bus. Il Vatican è denton mai intervenius, malgrateren faccias dalla conferenza d'Uest Argentina. Denton veva Buela e fundau da tier da Roma filialas della Cuminonza. Per via d'ulteriures rinfaccias sexuales, el venius mes giu e transferius in una claustra in Francia e più tard in Spagna, nu che l'ha commesso ulteriures abus sexuals. Francesc d'Assisi è morto il 3 d'ottobre 1226, più o meno exact 8 anni. E la Baselgia roman-cattolica vin el veneraus scossogn. Francesc ha fundau in urden ad el aveva bugen la natira. Il vent numnava el fra-vent, la llina sora llina, il sulegl fra-sulegl e l'aua sora aua.
2: L'iada de sogn Francesc pudes forse e da a mi in una nova perspectiva. Schiau numna an sici fra ni sora, lustun jau en in autra relazion cun el, Nicunella, lo sudinus ansemen.
0: A fras ni soras tractins cun amur, cun ben volientia. Il antir plaits in via da Florina Cavento Maget, che è collaboratura pastorale a Lyon, se veste cla in quart. Suenter Serafin cun Take to the Skies. It's not there.

0: Vita e creta, il plet s'invia.
1: Il ei 8 anni che Francesc d'Assisi è morto. Francesc era in sogno che aveva una relazione speciale con la creazione. A quella sentimos mincegi. Il soleil che brigia, la lina plena, l'aua che manca, il vent che soffla biame in caul. Florina Cavintomaget, che è collaboratura pastorale a Lyon, si facente in suo plaz in via con Francesc d'Assisi e fras e soras.
2: Durant il mainz de stat, sonio magari stada leda din ventilatur. E moments de calira al portaus il mainz in tec vent frescht. Ad il bien vid il ventilatur, kunsch maca in nuf, als e pusseuvel de sclauderel. Auter als i cul vent che sauda tiel tun. En certs moments centas jau e bugen giulets, quel retegn il tempo di cumvello, cul disfa moia frisura, ni cul rimna avon il escasa feglia e miarda. Il 4 d'October commemoresce la baselgia sogn Francesc d'Assisi. Letz veva in relazion speciala ter il vent, el plidava dil fra vent. Iglio in a biala expression, mo e un pau jastra. Magari risente al jeu il vent plitostsco adversari, casco fra. Per esempio, è la situazione già numnadas, ni è culvatras pial adossa. Francesc mirava con auters il silmon. Per el su devi il vent tira in a gronda famiglia. Il fra su lei, la sora Lina, il fra vent e la sora aua. Adieus il scafider, il bab della famiglia. L'Iliada de Sogn Francesc pudes forse e da a mi in a nova perspectiva. Sia un nomen anzici fra ni sora, lustun jau en in autra relazion cun el ni cun ella. Lusso di nus anzemen. Nus vivinen in temps, neu ca nus decidin an qual ga spert cica sauda tir nus ni ebo, cica patrace sco jau, cica las mademas valurs sco jau, a cica parte meu moini. Forse se voi nus oz, oz cien onz suenter la mort de Sogn Francesc, da veras emprender ce cioè dad el. Per exempel, da bo vase meu vis-a-visco adversari, sco jastra, ni sco auter, ma ben plitost sco sora, sco fra, sco part de la gronda familia humana. Mo ana vostier il vent. En ce cioè dil pi fascinant vid il vent oi, cal setze bo vesoivels. Vesoivel oi sulet quae cal mette in moviment. Cao dati bia parallelas de la vita. Nus vesoin bo schinkerstjaun gerätzen us. Nus va so ein bo kutzici fa oration per nus. Dem ton nus va so ein, cioi ca la carezia mette in moviment, ni cioi effekt ca la oration ha. E Deus se va nus bo va se. Nus se va in den ton senti ca el muente nus, a nus se va in va se, cioi ca el mette in moviment el mon. Ora van tot lu, kunus va so ein jes vis-a-vis, bosco adversari, nisco jastra, ma bensco in a sora ni in fra. Io già vigil in a buona domenica che porta bien vent en vossa vita.
1: Il paiz in via da Florina Cavinto Maget, che pleiden fleise e la quotidiana da vendergis, ad insomma tutto episodio sin play RTR.

0: Il cor uvriu Denis Tavanasa a festival uon siu jubileum de Vegnons. Per quentenda il cor schau componer 10 novas canzuns cun texts da poets de la Vischnaunca de Breil.
1: Studiau de scha fein ovra mo pil cor, lo valtur chiau in principio esi don de fasce tice sento metre in truquet che ne gimvin a cantapli suenter, lo se lo cresciu l'idea de scha componer novas canzuns che va lo è suenter ovi da il mond che tutti scorsi an du va a cantar suenter, ad io spero il fet chi vengono a cantar da scuola canzuns.
0: De pli dall'idea e co quelles 10 canzuns tunnen, se veste clar agli arti musical, gist suenter las novitats. De las 9.

0: Dapi il 1947 s'engaja Kirche in not, baselgias en miseria, per cristianas e cristians il entir mun. A disposizion statten 147 milions francs per sustegn pastoral e humanitar en 140 tiaras. Lucia Vichirensch lavura dapi 28 ans per l'organizzazione. C'è un cas, si des bo l'organizzazione.
1: Miracles vein us bo fa. Jetzt ist sie dir. La situazione globale è fech, triste e momentana, è difficile, aber schon fech los el focus il proximo Orient, l'endi e la tiara Siria, Iraq, Libanon, als Christians fossen bo pli laus, nus wessen bo fa, nis e dit. Ja, betrachtet als ventalo jahre l'Iraq, vein us rekonstruiu tot la zona, den us en conoscine tras la Bibla, la zona de Ninive, quai imper, also Witz, Christians, alla vein us rekonstruiu cases, quas fossen tots, jel exterior. Per noi è la nostra missione di seguire con la baselgia locale che i cristiani fedeli sappiano vivere in loro tiara.
0: Lucia Vichirensch che lavora malgrazie a 70 anni e una dina è in pin pensum per baselgia in miseria. Il antico discorso con ella è un fleis, se vuoi svegli, mi cantava l'ozza in vita a Creta, simplei RTR. Con quei giovici lavori in Abialla, ad un perneivo la domenica, io sono Claudia Catomen, sind zu dir.
2: Vita e Creta.

0: Musica Berlin Eschadin. Per Tai.
1: So slide away and give me
0: per Mai.

scetta la radio, meina tras li storgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL, perché la musica è da casa.

0: Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vos.

musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.

tgei bragias ti, ti sas cadina, resta regina dent ils tes. E tot mortal che se declina, è un astimoi en tiu possess. A nus, nus stein en harmonia, quei temps

Eia sun Pauli Strupp, il clarinettist dalla Chapella Bergüner Ländlfründa. Bun divertiment cun la musica populara sen RTR.